E con i Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

Trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda alla finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Daddy OG Production.
3: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: La mia città lo senti tu, non dà il buongiorno con il sole, le facce fredde, le mani rosse, quanta voglia.

di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. No. No. No. No. No.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words.
2: All right, you go ooh, ooh, ooh, ah, ah, ting, ting, walla, walla, ping, ping.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato, altri 2 denunciati. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse negli Stati Uniti di 0,25 punti, ora sono al 4%. Una mossa infelice, la boccia così Donald Trump. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan, i rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Toby Love.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni, che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel, che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Ed è tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I fischi di San Siro sono la fotografia nitida del debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. Il Benfica passa 2-0 con un gol per tempo, Luke Bacchio e Kaminski, contro i rossoneri che ancora una volta mettono in mostra uno dei limiti palesati da inizio stagione. Approccio a dir poco morbido ai match, mai un gol nei primi tempi. Male il turnover varato da Morim, inefficace stavolta l'ingresso delle prime linee nella ripresa. A fine gara il pensiero di Musa e Pulisic.
2: Abbiamo le idee chiare, siamo una squadra forte, stiamo dimostrando in tutte le partite contro squadre grandi che siamo capaci, quindi non bisogna chiamarla una situazione o quello che non è, non bisogna esagerare. Ho tanta fiducia in questa squadra, andremo avanti nella stagione e continuare a fare meglio.
3: Primo tempo tutta la squadra si aspetta un po', si guardano che tattica è messo sul campo, quindi penso che è questo un po' che le ultime partite non è andato per noi. Poi ovviamente non abbiamo scuse, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare, dobbiamo fare gol.
1: Nelle altre gare della serata spiccano il blitz di Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht, la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo, il 4-1 esterno dello Sparta Praga sull'Ararat Armenia. E stasera tocca all'altra italiana in lizza in Europa League, la Juventus. A Torino arrivano gli olandesi del NEC Nijmegen, sulla carta non proprio un avversario irresistibile, ma in casa bianconera il clima è pesante dopo la figuraccia di campionato col Sassuolo, i venti di crisi e il fantasma di Antonio Conte. Per Spalletti, il tecnico riassume a modo suo i rischi del match.
4: Questa continua pressione che, se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi da un punto di vista fatica fisica che è presente da tutte le parti, ma con i giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa, può diventare una serata scomoda.
1: Più di 40.000 spettatori allo stadio, ma alle 21 fischio d'inizio dell'ucraino Derevinsky. Il campionato è intanto già proiettato al quinto turno, ultimo prima della sosta per le nazionali, col big match tra le due capoliste a punteggio pieno. Sabato, Roma-Inter. Sarà Massa ad arbitrare la gara dell'Olimpico. Tra gli incontri di domenica spicca Juventus-Atalanta, diretta da Zufferli. Europei maschili di pallavolo, percorso finora netto per l'Italia, che dopo la giornata di riposo torna in campo nell'ultimo incontro del girone. In tasca in anticipo il pass per gli ottavi, gli azzurri affrontano la Slovenia in una sfida per il primato nel gruppo che la squadra di De Giorgi guida a punteggio pieno con 4 vittorie su 4. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
2: Chart. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Non è vero che non ho rimpianti, e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto, e tutto quello che non ho capito, ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso, andrebbe certo meglio.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Feeling blue without you.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Mi sono scordata, ma non mi sono dimenticata.
2: Chiama, mamma. Chiama.
1: Che c'è, Valentino?
2: Chiama, mamma. Chiama, mamma.
1: A chi c'è, Valentino?
2: Chiama, mamma. Chiama, mamma.
1: Pronto?
3: Che capa?
4: Ne! Lidia, tenga che sono pulita.
5: Lidia, ne!
6: Lidia!
5: Ne!
4: Lidia, tenga che sono pulita.
5: Lidia, ne!
6: Lidia!
5: Ne!
4: Lidia, tenga che sono pulita.
5: Lidia, ne!

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo YouKids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di 1 ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: One. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Quando i giornali e la televisione dicono che presto o tardi

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi giovedì 17 settembre 2026. Il santo del giorno è San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa del Cinquecento. Oggi nella storia, 1787. A Filadelfia, i padri fondatori firmano la Costituzione degli Stati Uniti, dopo mesi di dibattiti accesi e compromessi difficili. Nasce così il documento che definisce i poteri del governo federale, garantisce i diritti fondamentali e diventa il modello politico più influente della storia moderna. Nati oggi, 1968, nasce Gio Bastianic, imprenditore della ristorazione e personaggio televisivo. Figlio della celebre chef Lidia Bastianic, ha costruito un impero gastronomico tra Stati Uniti e Italia. Il grande pubblico italiano lo conosce soprattutto come giudice severo e diretto di MasterChef Italia. 1975. Nasce Alessandro Siani, comico e attore tra i più amati della nuova generazione di comici italiani. Con i suoi film ha sbancato il botteghino, portando la comicità napoletana in tutta Italia con una leggerezza e un'ironia travolgenti. Curiosità del giorno. Lo sai qual è la città con più aeroporti nel mondo? Il primato va a Londra, con 6 aeroporti nell'area metropolitana, tra cui il celebre Heathrow, il più trafficato d'Europa. Anche New York è servita da un sistema aeroportuale imponente, con 3 scali principali, più diversi aeroporti regionali. Curiosità nella curiosità. L'aeroporto più trafficato del mondo non è né a Londra né a New York, ma ad Atlanta, in Georgia, che movimenta oltre 100 milioni di passeggeri all'anno, grazie alla sua posizione strategica al centro degli Stati Uniti. Pillola di buon umore. Le giornate storte non vincono mai. Prima o poi, qualcosa le raddrizza. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e i 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Questa è la stretta prevista dallo You Kids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e si sicuri per impostazione predefinita.
1: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento, un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti, alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, in battute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
4: L'avversario è sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare, prendiamo adesso una partita alla volta.
3: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
5: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zitto. Poi la differenza sono l'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
3: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21:05.
1: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
7: Radio Studio Potenza.
6: FM 96 e 100.
7: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
6: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
7: RSP Eventi.
6: Il ritmo che ti segue ovunque.
8: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
9: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
10: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
11: Memories of Mad Desire. Ma ora in onda, Let the Music Play, l'appuntamento.

Partiamo ragazzi, che dite? Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Un nuovo appuntamento con la musica dance del passato è arrivato a tenervi e a tenermi compagnia, perché sì, io è vero, lo conduco, ma mi diverto pure. Quindi per me non è solamente un impegno, è anche un divertimento allo stesso tempo, perché vado a ripercorrere insieme a voi i grandi successi che mi hanno fatto compagnia quando ero un pischello. Come questo, ad esempio. Partiamo con Axel Foley, dai!

Il nostro LED Music Play, amici, lo abbiamo aperto oggi con questo pezzo che era la colonna sonora di un famoso film, Beverly Hills, con Eddie Murphy. Tra l'altro si ballava benissimo in versione breakdance, avevo degli amici che avevano imparato a ballare la breakdance e quando la si suonava facevano dei numeri davvero non indifferenti. Andiamo con qualcosa di più classico, dai!

Lei sul finire degli anni 80 e nei primi anni 90 è stata davvero importante dal punto di vista musicale. Stiamo parlando di Belinda Carlisle, tra l'altro era una bella figliola. L'abbiamo ritrovata con la sua Heaven is a Place on Earth. Era davvero bello guardare le copertine dei suoi dischi. Proseguiamo il nostro cammino, che dite? Ma certo che proseguiamo. In questa prima parte ci occuperemo della musica commerciale degli anni 80, nella seconda ci sarà spazio per la house music, ma in apertura anche per il disco degli anni 70. Gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play, cioè la terza parte, li trascorreremo con la dance che si ballava negli ultimi 10 anni del Novecento. E ora andiamo con questo pezzone dei primi anni 80, prodotto nel nostro paese.

Si chiamano BB and the Band, li abbiamo ritrovati con la loro All Night Long. Intanto ragazzi, il tempo scorre via velocissimo, noi non possiamo far altro che rincorrerlo e andare con quella che è l'ultima canzone, almeno di questa prima parte del nostro appuntamento di Let the Music Play. In questo modo aiutiamo gli amici che sono giovani e non conoscono questo tipo di musica a capire che cosa ballavano i loro genitori e i loro nonni. Allo stesso tempo anche noi che quegli anni li abbiamo vissuti andiamo a ritrovare la musica che ci ha fatto divertire, ci ha fatto magari anche innamorare, perché all'epoca c'erano le discoteche che erano luoghi di ritrovo abituali dei pischelli. Insomma, quante ragazze e quanti ragazzi si sono innamorati magari proprio al suono di queste note, eh? Restiamo in tema di produzioni made in Italy, stiamo parlando di un'etichetta discografica lombarda, la Memory Records di Cremona, che insomma di prodotti musicali che hanno fatto il giro non soltanto del nostro paese e nemmeno dell'Europa ma anche del mondo, ne ha realizzati tanti, ne ha stampati tanti, tanti gli artisti prodotti da questa etichetta. In questo caso abbiamo Brian Ice, ma ne potremmo segnalare tanti tanti altri. Intanto ci ascoltiamo Walk Into the Night.

0: E con Talking to the Light di Brian Eyes chiudiamo la prima parte di Let the Music Play.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: Ripartiamo amici con il nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, ma del passato molto passato, non trapassato, perché si balla ancora ben volentieri la musica dance degli anni 70, 80 e 90. Adesso abbiamo ragazzi gli Earth, Wind and Fire, sentite che classe, Sing a Song.

Questo era l'elegantissimo ritmo di Earth, Wind and Fire. Li abbiamo ritrovati con questo suo, con questo loro motivo del 1975, intitolato Sing a Song. Ed ora, ragazzi, prima di arrivare alla house music, vi vogliamo regalare un ultimo pezzo della dance degli anni 80. Con noi ci sono i Bad Boys Blue, i veri ragazzi cattivi, che di cattivo, francamente, nella loro metrica musicale avevano ben poco. Arrivavano dalla Germania.

E con i veri ragazzi cattivi, Bad Boys Blue, dalla Germania, ragazzi, abbiamo completato il percorso all'interno della musica commerciale degli anni Ottanta. Ora ci attende l'Afro Time. Afro Time, ho detto, ma sono fuori. Ci attende la House Music, ragazzi, dai che andiamo. Partiamo forte, fortissimo. Partiamo con... I Taos? No, sono i Beat Diz. E poi neanche loro. Ho bisogno di ferie, mamma mia. È grave, è gravissimo. Coolest Bass. Yeah.

0: E con congratulation del Sydney Young Blood, che devo tagliare per ragioni di tempo, ragazzi, abbiamo completato anche la parte centrale di Let the Music Play. Tra poco ci attende la Dance anni 90.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
0: E così ragazzi, eccoci entrati anche quest'oggi nell'ultima parte del nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica da discoteca del Novecento, la musica discoteca che abbiamo ascoltato e ballato negli anni 90. Partiamo con Tom Jones, dai! Sex Bomb, Sex Bomb!

Ma quanto era bella quella trasmissione itinerante ma anche televisiva che portava il nome di Festival Bar, che d'estate rallegrava tutta la penisola settimana dopo settimana, ogni volta in una località turistica diversa. Ragazzi, e Tom Jones vi ha partecipato con questa sex bomb appena ascoltata. Ora ritorniamo indietro nel tempo, ritorniamo al 1992. Loro si chiamano London Beat.

ci regalavano della bella musica i London Beat, molto raffinata. Bene ragazzi, proseguiamo dal 1992 al 1993. Siete all'ascolto di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato. Insieme a Marco Mari, dopo gli anni 80 e gli anni 70, sono arrivati anche i 90.

Si chiamano Intermission e nel 1993 ci hanno regalato questa A Piece of My Heart. Vediamo di arrivare anche quest'oggi alla conclusione. Abbiamo la canzone che ci porterà dritti dritti al momento dei saluti. Siamo insieme ai Fabrica. Nel 1997 cantavano così. Beh, l'intro è decisamente lunga. Infatti una volta le extended version erano degne di questo nome perché duravano almeno tutte più dei 5 minuti, 5 minuti e mezzo. Loro ci hanno regalato all'epoca solo questa canzone, almeno ci ricordiamo solamente questa. Si poteva ballare, ma era decisamente melodica.

0: E con I'm Missing You di Fabrica, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi al termine del nostro Let the Music Play. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
2: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, settimana nuova, puntata nuova della nostra Time Machine, che in queste settimane si sta facendo ballare fortissimo e tantissimo con i ritmi delle canzoni che stanno tra gli anni 90 e gli anni 2000, che tanto vi piacciono e che tanto mi state chiedendo. Come sempre vi ricordo che per entrare in contatto con me potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi viaggio che spero accontenterà un po' tutti voi, perché ci sarà tanta dance, ci sarà tanta house, molta musica degli anni 90 e molta musica degli anni 2000. Faremo scontrare a suon di canzoni quelli che amavano ballare la musica un po' più raffinata, un po' più house, e quelli che hanno sempre preferito la cassa dritta e le canzoni belle potenti. Che siate di questa o dell'altra fazione, preparatevi a saltare, perché la Time Machine di oggi sicuramente vi stupirà. Iniziamo con un brano del 1998, loro sono famosissimi, sono gli Extreme, e la canzone la state già sentendo, si chiama Love.

pensate che abbiamo iniziato troppo forte? Non lo so, secondo me posso ancora stupirvi, posso ancora farvi ascoltare qualcosa durante questa trasmissione che è appena iniziata, che vi faccia ballare ancora di più. Andiamo avanti con un brano che non so se l'avete mai ascoltato, spero in ogni caso che vi piacerà, spero di farvi scoprire una canzone che secondo me è un grande capolavoro. Qui andiamo nel 1992 e andiamo negli Stati Uniti con questo progetto house che si chiama Degrees of Motion, che esce con questa canzone vocal house molto gospel, molto calda, molto bella, si chiama Shine On.

Mia ragazzi, cosa sta per arrivare? Arriva un brano bellissimo, sono colpevole di utilizzarlo troppo poco e non so dirvi il perché mi piace moltissimo, l'ho sempre utilizzato tanto negli anni passati, l'ho sempre fatto ballare tanto in pista, mi dimentico sempre di metterlo nella time machine, oggi mi è venuto in mente. Siamo nel 1998, lei è Neja e questa si chiama Restless.

veramente un brano meraviglioso, bellissimo, mi piace tantissimo, spero che sia piaciuto, spero che piaccia anche a voi, ma andiamo avanti. Il prossimo disco è uscito nel 1994, è stato remixato così come lo ascoltiamo oggi nel 1995. Loro sono gli Everything But The Girl e la canzone si chiama Missing.

E arriva un altro brano che, ahimè, colpa mia, colpa solo mia, utilizzo poco, utilizzo veramente poco. Quando uscì io ero felicissimo di aver acquistato questo disco, lo usavo tantissimo. Era il secondo disco, il secondo singolo importante di questo gruppo, che aveva sparato una canzone famosissima che conosciamo tutti, che è famosa a livello mondiale. Uscì con questa hit, perché fu una hit nelle discoteche, che ballammo tantissimo. E io, ahimè, devo dire, mi dimentico sempre, la metto poco, sia nelle serate che nella Time Machine, cercherò di recuperare. Siamo nel 1999, loro sono gli AFL 65 e questa si chiama Move Your Body.

state assistendo al mix radiofonico più lungo della storia. No, non lo so se è vero. Mi è venuto un po' lungo, sì, probabilmente sì, va bene. Andiamo avanti con un altro brano del 1999. Sono sicuro che qualcuno di voi l'ha già riconosciuto. Lui è Armand Van Helden featuring Dwayne Arden e la canzone si chiama You Don't Know Me.

va bene, amanti della musica house. Adesso proviamo a mettere un pezzo che forse nemmeno i più, come dire, addicted, i più affezionati della musica dance si ricordano. È un brano che abbiamo ballato tutti tantissimo. È del 1997. Loro sono un progetto Eurodance italiano. Si chiamano Regina e la canzone è Day by Day.

Dai, io penso che quando avete sentito il ritornello di questa canzone vi è venuta in mente. Però anche qui devo dire che sono andato a cercare qualcosa che non utilizzo di solito per farvi ascoltare qualcosa di diverso, ma che comunque sia nella vostra testa, nelle vostre orecchie. Fatemi sapere, scrivetemi, ditemi se ve la ricordate, se ve la ricordavate quando l'avete sentita, vabbè. Andiamo avanti con un brano del 1998, mettiamo noi una versione dance un pochino più nota che è uscita nel 1999. Loro sono i Molocco e la

Bella, bella, bella anche questa secondo me. Ma vi voglio dare un altro pezzo che negli anni 90 abbiamo ballato tantissimo, e anche questo non viene suonato tantissimo né da me, ma devo dire che anche se andate ad ascoltare una serata anni 90, non è uno dei primi 30 brani che ascoltiamo, diciamo così. Siamo nel 1997, loro sono i SAS, progetto dance tedesco, e la canzone si chiama Ecuador.

molto molto molto bello, almeno secondo me. Fatemi sapere se ve lo ricordavate, Ecuador, se lo ascoltate, se vi piace questo pezzo. Ma andiamo avanti e accontentiamo anche un pochino chi vuole sentire della musica house quest'oggi. Andiamo a mettere un pezzo che utilizzo abbastanza spesso, sono diversi mesi che lo utilizzo sia dal vivo che nelle time machine. Non è che non l'avessi utilizzato nel passato, ma ultimamente mi è tornato in mente perché me l'ha proposto un'amica e lo uso abbastanza spesso. È un brano del 2002, loro sono gli Shakedown, progetto house svizzero, la canzone si chiama At Night.

E lasciamo uno dei simboli della musica dance degli anni 90. Io lo dico sempre ogni volta che parlo di Gigi D'Agostino, sono molto contento di vedere che è super seguito anche adesso, dopo un periodo che secondo me lo ha visto un po' meno protagonista. Lui secondo me è un grande producer e merita veramente di stare in alto nelle scene della musica dance, EDM, chiamiamola come vogliamo, perché ha veramente dato tanto e fa ancora tante produzioni veramente molto belle. Non so se c'è qualche appassionato magari del lento violento, di altre cose, va bene, comunque andate a cercare, perché Gigi fa sempre un sacco di cose interessanti. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2004 che sono certo che abbiate almeno in quei tempi ascoltato, un brano molto molto bello che è un po' difficile da ballare perché non ha questa cassa potentissima o questo ritmo prorompente che siamo abituati ad ascoltare e ad operare quando andiamo a ballare in discoteca. Lui è Milo e la canzone si chiama Drop the Pressure.

In arrivo un altro disco che abbiamo ascoltato qualche volta durante le nostre Time Machine, che secondo me merita tantissimo. Non è mai stato un brano mainstream, ma nell'anno in cui uscì e per qualche periodo dopo fu un brano che veramente faceva volare la pista. Siamo nel 2001, questo è un progetto Italo Dance italiano con la voce di Reb, si chiamano SMS e la canzone si chiama La Vie C'est Fantastique. La Vie

secondo me comunque è un disco molto molto molto molto molto bello. E io vi dico la verità, se faccio delle serate anni 2000 dove c'è un po' di gente che è più o meno alla mia età, so che posso mettere questo brano e so che li faccio scatenare, so che vi faccio scatenare. Ma andiamo avanti con un brano del 2005. Lo state già sentendo nel sottofondo musicale di questa mia introduzione, mixato insieme al brano di prima. Lui è un DJ e producer francese, uno dei nomi che ha portato l'house francese verso il pop, possiamo dire così, verso un linguaggio più pop e più internazionale. Si chiama Martin Solveig e la canzone è Everybody.

Bella, bella, bella anche questa, ma andiamo avanti, mettiamo assolutamente un altro pezzo che avete ballato, avete cantato, lo ascoltate anche adesso. Non so se vi ricordate anche il video, magari qualcuno se lo ricorda, scrivetemi. A me piaceva molto, loro sono due icone della musica italiana, da discoteca sicuramente, ma forse uno dei due è andato anche un pochino oltre, perché è una storica voce della radiofonia italiana. Loro sono Gigi D'Agostino e Albertino, questo è il 2000 e la canzone si chiama Super Andotrois.

E su One More Time dei Daft Punk anche la puntata di oggi di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato Time Machine e per avermi aiutato anche questa volta a comporre il viaggio giusto. Sì, perché vi ricordo che ogni viaggio che faccio viene dai vostri consigli, dai messaggi che ricevo, perché mi potete sempre scrivere su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro su Mixcloud, ve lo dico sempre ma ve lo ricordo, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine per ascoltarle dove volete, quando volete, come volete, gratuitamente. Tra l'altro, se qualcuno di voi già mi segue sui social si è accorto che la Time Machine è diventata per i runner di Instagram la playlist, la compilation, la musica di riferimento per gli allenamenti della settimana. Infatti abbiamo un sacco di runner che usano la Time Machine per andare a correre e ci dicono poi se gli è piaciuta la musica e se li aiutate a correre più forte. Quindi se correte, provate a correre con la Time Machine, poi mi farete sapere com'è andata, se è andata meglio o peggio del solito. Detta questa cosa interessantissima, senza la quale immagino avreste avuto dei problemi a dormire questa notte, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo sempre qui la prossima settimana al solito posto e alla solita ora. Ciao.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
5: Benvenuti in Super Sound, sono Marco Del Vice, pronto anche oggi a farvi viaggiare nel mondo della musica, quella che accende le emozioni, quella che vi fa battere il cuore forte forte quando magari ascoltate una canzone che è tantissimo tempo che non ascoltate e vi dà un grande grande piacere. Si va dagli anni 80 alla musica degli anni 90, ci saranno dei grandi classici, forse uno, due, e poi delle canzoni un po' particolari che erano l'inizio degli anni 90. Dai, siamo pronti per partire quindi con le prime tre canzoni di oggi. Con questo album che si chiama Uprising, uscito nel 1980 insieme a Bob Marley, album conosciuto anche per Coming from the Cold, Forever Loving Ya, Pimper's Paradise, ma soprattutto per Could You Be Love, che è stato un pezzo bellissimo. Arrivano invece dall'Australia nel 1990, fanno questa canzone che li fa diventare veramente importanti in tutto il mondo. Si chiama I Touch Myself, loro sono i Devinils. E poi un po' di rock in italiana. Sì, quelli che hanno accompagnato anche Vasco Rossi in giro per un tour. Steve Rogers Band, una canzone che era diventata un'icona. Alzati la gonna. Queste sono le prime tre canzoni che ascolteremo del nuovo Super Sound.

0: Super Sound.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Super Sound and... Le prossime tre hanno un ritmo che fa ballare. La prima è molto tranquilla, la consideravano che cosa? Un pop sofisticato come genere musicale. Lui era Dr. Robert. Basta per dirvi che arriveranno insieme a noi i Blue Monkeys con Digging Your Chin, saremo nel 1986. Poi invece qualche anno dopo esce Hathaway, non so se ve lo ricordate, What is Love, che è stato il suo più grande successo. Beh, lo ascolteremo invece con una versione molto corta di Life. E poi Patsy Kensit insieme al resto della formazione con la canzone che si chiama Cross My Heart, che era un pezzo fatto da Tracy Spence e poi da Martika come esordio nel suo album. Noi ascolteremo però la versione degli Eight Wonder. Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90 insieme.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
6: È un programma semplicissimo, niente di particolare, non ha cose straordinarie, però riesce a mischiare la musica degli anni 80 insieme a quella degli anni 90 e fa soprattutto sentire delle belle canzoni che effettivamente magari sono tantissimo tempo che non ascoltate, insomma quelle canzoni che vi danno un'emozione nel riascoltarle, perché possono venire in mente tantissime cose vissute all'epoca di quella canzone. 1984, cosa stavate facendo di particolare quando alla radio passava i Feel For You di Chaka Khan? Cercate di ricordare, dai. Poi invece andremo nel mondo di Ladies and Gentlemen, album bellissimo del signor George Michael, ex Wham, canzone che era uscita come primo singolo da quel disco che arrivava dopo una parentesi un po' particolare della sua vita. Ascolteremo Outside e poi invece torneremo nel 1981 con Pino D'Angiò. Se vi dico l'album che si chiama Concerto da Strapazzo, mi dite che conoscevate anche Me ne frego di te e Signorina? Bene, allora siete dei grandi amanti della musica di Pino D'Angiò. Ma in questo caso però noi ascolteremo quello che era uscito come 45 giri. Siete pronti a entrare nel mondo di Ma quale idea? Beh, questo è Super Sound e vi farà ascoltare anche questa canzone. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: grande.
1: Proseguiamo alla grande il nostro appuntamento che si chiama Super Sound. Lo ha detto pochi istanti fa il jingle, lo diranno i jingolini che saranno tra una canzone e un'altra, lo dirà il jingle finale. Insomma, se non vi entra nella testa in questo modo, non so come fare altro. Posso solo farvi sentire le belle canzoni che magari vi ritornano in mente e di conseguenza poi l'ho ricollegata alla trasmissione. Rise è l'album del 1981 uscito dagli Earth, Wind & Fire, il loro 13° album registrato per la Columbia Records, giusto per darvi un'informazione. Da questo album c'era la canzone più bella in assoluto, che era Let's Groove. Poi, ascoltando questa canzone, mi viene in mente David Bowie. Ha qualche cosa in alcuni momenti della canzone che fa assomigliare Edwin Collins a David. La canzone si intitola A Girl Like You. E poi anche loro arrivavano dall'Australia. Quello era stato il quarto estratto dall'album che si chiama Crowded House. Li ascolteremo con il pezzo in assoluto più bello, quello che si chiama Dom Dream Is Over.

0: Stai ascoltando Super Sound, i grandi successi degli anni 80 e 90.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Super Sound. Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Vi dico testuali parole che cosa si parla e che cosa si dice di questo album. Mescola e sovrappone forti elementi funk con il genere acid jazz, con temi che affrontano l'ecologia e il sociale. Da questo album sono stati estratti diversi singoli, partendo da Blow Your Mind, da Emergency on Planet Heart, da When You Gonna Learn, ma la canzone che ascolteremo tra qualche istante dei Jamiroquai sarà Too Young to Die. Ed è la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Super Sound. Ci sentiamo l'un prossimo su questa radio con altre canzoni che saranno mischiate insieme per farvi rivivere gli anni 80 e 90. Da parte di Marco Del Vais, ciao a tutti e ora godetevi la prossima canzone. Ciao ciao!

0: Super Sound.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
3: Dallo studio dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai, neanche in autunno. In studio i Senza Radio Tu Lo Sai. A parlar di vi ho dato l'aiutino. Di che si parla oggi?
4: Autunno.
3: Esistono tante canzoni sull'estate, autunno, ma pochi sull'autunno.
4: Autumn in New York,
3: bravo. Perché questo, l'autunno
4: no? L'autunno è, come dire, è la stagione forse tra le quattro che abbiamo creato, perché poi siamo noi che abbiamo suddiviso in stagioni.
3: Però le caratteristiche l'anno. Non le abbiamo create noi.
4: Però insomma è quel periodo dell'anno in cui, come dire, ci si ritira, no? Sai, come gli orsi che vanno in letargo. È una sorta di momento di quiete.
3: Ma noi dovremmo infatti prendere spunto dagli orsi.
4: Sì.
3: Il genere umano dovrebbe andare in letargo.
4: In letargo.
3: Risparmiamo, esatto. Non produciamo.
4: Esatto, e ci risvegliamo in primavera.
3: Non si può fare. Non si può fare, ma intanto vi abbiamo dato già il là di questa puntata, che spero sarà piacevole per ambo le parti, la nostra e la vostra, soprattutto che c'è tanta musica. E adesso parte la nostra sigla.

0: Eccoci qui.
1: Siamo come le tasse.
0: Sì, puntuali, noi torniamo sempre. E ufficialmente, dopo la sigla, ovviamente, si apre in maniera ufficiale quella che è la puntata di Shadows Light, lo show radiofonico che settimana dopo settimana vi accompagna durante tutto l'anno e non vi lascia mai da soli.
1: Esatto, tra l'altro succede che in autunno, oggi di questo si parla, pare vi siano anche delle transizioni non solo nei colori, nei panorami, ma anche nelle nostre psicologie, nella nostra biologia.
0: Sai che c'è molta gente che praticamente non ama l'autunno, come di contro c'è gente che invece lo adora, perché è così, perché sicuramente è una stagione in cui non c'è lo scoppio della primavera, no? Sai che c'è quella, però anche l'autunno ha i suoi perché, questo momento di pausa, no? Per poi poter rinascere, chiaro.
1: Cadono le foglie.
0: Chissà se è così come la rima, no? Se cade la foglia cade anche la voglia.
1: Invece in primavera quando spunta la foglia, spunta la foglia. Va bene, detto ciò, noi abbiamo voglia di musica.
0: Noi abbiamo voglia di musica, abbiamo voglia di tunz tunz, no? Anche in autunno, sì, il tunz tunz non ci stanca mai.

0: hai capito che Tunz è l'autunz dell'estate dello Shadow Slide, che l'autunz, l'estate che è andata via e l'autunno
1: anche
0: che arriva.
1: L'estate finita, insomma, noi diamo il benvenuto, il bentornato all'autunno con la nostra musica Tunz. Per alcuni l'autunno è l'inizio della stagione, così di quello che insomma vabbè, stagione triste, mi sento triste,
0: si accorciano le giornate,
1: bello, meno luce,
0: no, c'è buio subito.
1: Invece c'è gente che proprio aspetta questa stagione proprio per potersi in qualche modo ritrovare con se stessi.
0: La colpa non è nostra, è della serotonina.
1: È la serotonina, cosa fa?
0: Perché si riduce le ore diurne, luce, e si riduce quindi la produzione di serotonina. Dovrebbero venderla, sai, negli scaffali. Beviti quindi un po' di serotonina
1: e stai bene. È la serotonina che ci fa star bene, a quanto pare.
0: Pare di sì, e quindi è legata un po' alla luce. Ma dico, il creato è stato creato,
1: sì,
0: perché luce fai prima, fa prima buio, uh-huh, e prima vai, dovresti andare a letto. Invece no, noi abbiamo inventato la corrente elettrica per sovvertire il complottismo della natura.
1: Sai che in quei paesi nordici dove vive Babbo Natale, dove hanno
0: in Lapponia
1: la notte lì che dura anni,
0: 28 giorni. lì come fanno? Sono tutti tristi senza serotonina. Perché si chiama serotonina? Perché arriva prima la sera e incontri attonina.
1: Incontri tonina la sera.
0: Abbiamo abbassato il livello.
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco perché la gente va in depressione.
1: È meglio chiedere allora alla gente: voi amate l'autunno oppure lo odiate? Perché poi è così, o lo ami o lo odi, non ci sono vie di mezzo, no?
0: C'era una canzone che faceva: odio l'estate, tornerà un altro inverno.
1: Perché poi d'estate fa caldo, poi ognuno ha le sue, no? D'estate perché c'è caldo e allora non mi piace. L'autunno è perché non c'è né caldo né freddo e allora non mi piace. D'inverno c'è freddo e allora non mi piace. La allora primavera. E poi c'è lo scoppio dei colori, dei fiori, ci sono gli
0: non
1: insetti
0: mi piace,
1: e
0: non
1: allora
0: mi piace. Va bene, allora, speriamo che a questa persona che non piace nulla piace almeno la nostra
1: allora
0: musica.
1: Ditelo.

0: Shadows Slide.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Ed eccoci ritornati in studio a parlare, ad ascoltarne soprattutto, ma a parlare di autunno, perché cambiano le stagioni, il programma non smette, noi siamo
1: antistagioni. Il programma non si ferma mai, perché non ha stagioni, ed esatto. È bello così, perché da un lato, d'autunno, per esempio, c'è la pioggia, poi insomma con questi cambiamenti climatici, poi ci sono sempre autunni più caldi che somigliano alle estati, altro, però insomma di buon grado sicuramente le giornate si accorciano.
0: Il problema è la luce, perché se poc'anzi dicevamo che cala la serotonina perché c'è meno luce, dall'altro canto aumenta la melatonina. Hai capito?
1: Ma scusa, ma se c'è la serotonina, sì, visto che è sera, no? Dovrebbe aumentare, perché è sera e quindi...
0: Certo.
1: Dovrebbe essere così, no?
0: Assolutamente sì, anche perché la melatonina
1: invece dovrebbe aumentare con il tempo delle mele.
0: È lì che volevo arrivare, perché c'è sempre Tonina che si mangia la mela, hai capito?
1: Sono battute da cabarettismo puro, questo è avant spettacolo, ragazzi, qui il livello è altissimo. Mentre si scompiscia il nostro Andrea Bardo con le, si scompiscia da solo con le sue battute, ed è allucinante questa cosa, non avete visto mai un comico ridere alle sue battute.
0: Va bene, io direi di mettere un brano.

0: e riproviamo a riprendere le sorti di questo programma.
1: Ma non è stata colpa mia.
0: E c'è stata una crisi autunnale.
1: È stata colpa di Tonina.
0: Perché Tonina, ovviamente, prima mangia la mela, poi di sera, insomma, al posto di aumentare, diminuisce, esatto. Cala di desiderio. E allora,
1: detto ciò, stavo tentando di dire prima del brano Salva Risata,
0: sì,
1: che dato che aumenta la serotonina perché c'è meno luce, essendoci più buio, aumenta la melatonina, che causa sonnolenza, stanchezza fisica, letargia.
0: Oh,
1: tu
0: allora
1: soffri
0: dunque,
1: di letargia.
0: Dunque, praticamente Tonina in autunno non si può fare niente, perché ha la letargia, insomma, uno arriva la sera, magari, che vorrebbe star sotto le lenzuola a fare qualcosa, e Tonina con la letargia gli dice: non si può fare. E riprendiamo così le sorti del programma ancora con un altro, ma oggi non si fa lo Shadow Slide, oggi è solo musica in rotazione.

0: più lasciato.
1: Ah, è mai possibile? È mai possibile che a salvare la puntata di Shadows Light debba intervenire la musica? Perché il nostro Andrea va in crisi. Va
2: sì,
1: in crisi.
2: Sì, sarà l'autunno, no?
1: Sarà l'autunno, esatto. Va in crisi di risate, vabbè.
2: Esatto. Quindi non parliamo più di questa Tonina che se ne vada in letargo.
1: Lasciamo perdere Tonina perché è lì il problema. Il problema sta su Tonina, che purtroppo ha la letargia.
2: Oggi che allo Shadows Light, sempre con Andrea Lombardo e sempre con Angelo Franzone, si parla di autunno.
1: Sì, stiamo tentando di capire se i nostri ascoltatori sono propensi per la stagione autunnale, dove magari fa sera prima,
2: sì,
1: e quindi si mettono sotto le coperte, sotto le lenzuola e cercano.
2: In autunno aumentano le produzioni.
1: Esatto. Bisognerebbe fare una ricerca, no? Se nel periodo autunnale aumentano i concepimenti.
2: Esatto, perché se siamo
1: perché
2: settembre,
1: magari Tonina,
2: ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo,
1: sta facendo giugno, il conto dei nove mesi, no?
2: A giugno dobbiamo vedere se c'è un'impennata
1: delle, esatto, impennata delle nascite, perché a meno che non siate come gli elefanti, che per dire dopo il concepimento devono passare quanto sta l'elefante?
2: Che domande. Va bene, allora mi sa che oggi non ce ne siamo tra orsi,
1: oggi,
2: elefanti e Tonina.
1: Oggi capiamo un ragno dal buco qui a Shadows Light,
2: allora,
1: ma in fondo
2: mandiamo una sequenza mixata.

di cose e niente con te. Amo i tuoi occhi, ma mi servi di schiena per stringerti a me. E questa sera mia madre crede uno show. Palermo è così bella e bugiarda, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male, ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

inebriante, però un orso nello stomaco che vuole il miele, uno scienziato sotto un albero di mele, fa male ma ci vuole come il pane.

0: la più incredibile delle storie. La mia penna servirebbe a cancellarle le parole. Se l'oceano fosse pieno di bellezze e di canzoni, io sarei solo un pirata in mezzo a mille pescatori. E vorrei fare il giro del mondo e restare qui. Amo i cappotti, ma mi serve spogliarti per sentirti così, così. E questa sera via Macheda è un po' snob. Palermo è così bella, elegante, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male ma ci vuole.
1: Fa bene come umare.
2: La musica mi piace.
3: Dance for me.
2: Shadows Light lo ascolto. I Senza Radio.
4: Non

0: Shadows Light.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non sbaglio.

0: smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, amici senza radio.

0: E siamo ritornati sempre allo Shadows Light, in onda qui dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni. Siamo i Senza Radio, lui Andrea Lombardo, io presente, Angelo presente. Franzone. E insomma oggi parliamo di quella che è la stagione autunnale.
1: Rido perché durante i brani
0: ride già anzitempo, no? Perché abbiamo avuto la nostra bella pausa, interruzione, siamo ripresi.
1: Sì, siamo ripresi, però avevamo lanciato quasi un sondaggio, diciamo. Sì. Se abbiamo fatto il calcolo, se è vero che in autunno aumentano le procreazioni, dovrebbe esserci a giugno un'impennata delle nascite, a meno che non siate elefanti.
0: Non siate elefanti, perché abbiamo scoperto, ecco, e ci siamo informati che la gravidanza, la gestazione dell'elefante dura 22 mesi.
1: Addirittura.
0: Hai capito? Quindi se siete di quelli che... Meno male che siamo esseri umani, no? Perché poi magari c'è qualcuno che...
1: In base alla grandezza dell'animale, dell'essere, sì, che deve essere procreato, secondo me.
0: Perché sai, c'è qualcuno che magari è solo in quei momenti lì che si dedica all'attività, chiamiamola sessuale, no?
1: Ecco perché i dinosauri, che erano più grandi degli elefanti, erano dei rettili, facevano le uova, se no stavano 3 anni col pancione. Bella considerazione.
0: Beh, vabbè, comunque.
1: Noi ma siamo usciti fuori dal seminato.
0: Esatto, perché torniamo all'autunno e cerchiamo di capire se è vero che è una stagione che ci permette anche di ritrovarci con noi stessi, no?
1: Esatto, e pare poi... ci sia un'impennata di nostalgia dovuta al fatto che
0: l'impennata...
1: abbiamo, no, abbiamo lasciato alle spalle, comunque, lo dicevamo anche nelle scorse puntate, la stagione estiva, che fondamentalmente per i più magari diventa ragion di ricordo.
0: È un periodo forse un po' più riflessivo, no? Magari tu ti siedi pomeriggi mentre arriva la sera di fronte a una bella tisana, una tazza di tè, arriva l'orario, arriva l'imbrunire e cominci a pensare. Magari sei con il tuo partner, con la tua partner, cominci a pensare cosa facciamo,
1: no, cosa
0: visto che arriva l'imbrunire. Sai che... insomma,
1: tu che sei
0: di là, di qua,
1: tu che sei bruna, mi piace l'imbrunire.
0: Tu che sei Tonina,
1: no,
0: se non hai la letargia potremmo occupare il tempo.
1: Ok.

0: E rientriamo dalle nostre canzoni salva puntata, lo possiamo dire.
1: Sì, è vero, proprio oggi questa puntata di Shadows Light, così presa da crisi di riso, ci salvano ovviamente le canzoni che ci fanno staccare in qualche momento.
0: Tra l'altro la regia poco fa mi diceva: basta, basta con queste crisi di riso, basta. Era a tema.
1: Con queste battute assolutamente sì, è vero che passa la crisi di lì, passa tutto praticamente.
0: Esatto,
1: viene la letargia che poi ci impedisce il qualsiasi voglia.
0: Dicevamo, non solo l'autunno che adesso ci dà il benvenuto può dare delle crisi nostalgiche o di letargia, ma
1: sai che per esempio c'è la predominanza dei colori autunnali, no?
0: Ecco, lì alcuni piace.
1: Sì, cioè ci sono questi colori caldi come l'arancione, il giallo e il rosso. Ti regala degli stimoli particolari, perché che sei stimoli, stimolato.
0: Che stimoli di...
1: No, magari uno vede i colori delle foglie sul rossiccio andante e il pensiero cade sulla biancheria intima di colore rosso. Allora, per esempio, sempre per tornare al discorso.
0: Dovresti andare da uno bravo, perché fai delle associazioni un po'. Vabbè, il colore sì, allora sì, sul colore che fa figo chiamarlo foliage.
1: Il foliage. Il foliage. Cosa vuol dire foliage? Quando è un termine bello, anche esotico, perché secondo me è ripartito intanto il nostro Andrea Lombardo con la crisi di riso, però non è male che tu durante il tè pomeridiano, mentre sei con la tua partner, magari dici: sai, mi è venuta voglia di sfoliage, ti vorrei desfoliare. Quindi collegandoti al foliage magari sfogli,
0: certo,
1: la sfogli, lo sfogliage.
0: Io piango, rido e piango questa puntata, e quindi lanciamo un'altra canzone salva puntata.
1: Salviamoci, salvateci.

0: E siamo ritornati, mi sono ripreso. Stavolta riuscirò a portare a termine la puntata.
1: Basta, anche perché insomma siamo in autunno, siamo in pieno autunno.
0: Dovremmo essere tristi e qua arriviamo.
1: Esatto, tu invece sei in preda alle crisi, perché secondo me tu la serotonina,
0: eccolo,
1: ce l'hai, come dire, in overproduzione.
0: Nonostante anche per la realizzazione del nostro programma Shadows Light, che da tempo ormai ascoltate, amici all'ascolto, scusando il gioco di parole,
1: sì,
0: siamo in una stanza, lo possiamo dire,
1: sì,
0: dove non c'è luce naturale.
1: È vero, con la luce,
0: quindi secondo me siamo in crisi di astinenza di serotonina. E parlavamo oggi di autunno, parliamo, sì, di autunno, l'autunno che ci invoglia ad essere, che ci vuole accogliere nei suoi,
1: sì,
0: colori,
1: sì,
0: nel,
1: sì,
0: suo,
1: sì,
0: foliage.
1: Il suo foliage. Poi tra l'altro è bello perché d'autunno sicuramente un pochino calano le temperature, ci sono, oh, le giornate calde dove c'è caldo.
0: C'è,
1: però,
0: l'estate di San Martino.
1: Però la sera all'imbrunire,
0: sì,
1: la temperatura cala, no? E ti invoglia a far,
0: sì,
1: che? Ah, ti invoglia magari
0: rivedere anche il fascino dell'ambiente domestico.
1: Già.
0: Anche perché se ci fate caso, poi a settembre ripartono tutte le serie televisive,
1: sì, sì,
0: ci sono nuove proposte.
1: Ti viene voglia di ritornare ad accovacciarti nel divano, magari con una bevanda calda, prendere una bella serie TV, sfogliarla come il foliage,
0: come foliage.
1: E magari in dolce compagnia, no?
0: Quindi
1: sempre per tornare al discorso che poi magari la serie va avanti mentre tu nel frattempo sul divano fai tutt'altro.
0: Certo, poi sempre lì vai a parlare tu. Però se è vero che manca quindi la serotonina e abbiamo tante serie TV, abbiamo le serietonine.
1: Certo, perché poi se tu una tonina, per dire, non va in porto, provi con un'altra tonina.
0: Giusto,
1: no?
0: Ok.
2: Shadows Light. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
5: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.
6: She's crazy like a fool.

0: ancora dall'antico Borgo San Giovanni, sempre con noi senza radio in studio, a tentare di condurre un programma che parla d'autunno, ma sì, siamo arrivati alla fine e stiamo facendo oggi pecchiamo.
1: Sì, oggi pecchiamo, ma non pecchiamo con la musica, perché abbiamo rispolverato i vecchi vinili, vi ricordate? L'autunno è una stagione
0: bella,
1: per rispolverare la musica che avete in casa. Ritroverete dei vecchi vinili degli anni 70, ve ne abbiamo messo appena uno testè.
0: Lobbistica aumenta in autunno perché stai un po' più a casa.
1: Esatto, e ti devi dedicare a qualcosa, no?
0: Ti dedichi al vinile, ti dedichi al bricolage.
1: Sì, il bricolage.
0: Ti dedichi al collezionismo.
1: Esatto, ti dedichi alla sera con Tonino.
0: Con Tonino, va bene, lasciamo perdere. Parlavamo di antiche nenie d'anni 80 e 90, che sono una figata pazzesca ascoltarle su vinile.
1: Le canzoni degli anni 80, degli anni 90, che ovviamente ascoltarle su vinile dà tutt'altro stimolo.
0: E qui le ascoltiamo.
1: Dà tutt'altra ambientazione, ma noi
0: ti dà un altro foliage.
1: E cerchiamo con queste canzoni di farvi tornare indietro nel tempo, in queste giornate autunnali che in qualche modo ognuno occupa,
0: esatto,
1: come meglio crede, no?
0: Ovviamente sì.

0: E quindi dopo questo tuffo nel passato siamo quasi ai saluti, ahimè.
1: Siamo ai saluti, la puntata finisce, ragazzi. Oggi è una puntata, oserei definirla un po' folle, perché con crisi assolute di riso del nostro Andrea Lombardo, che ci hanno, come dire, permesso di passare la musica salva puntata, appunto. E ora
0: quindi ringraziamo la regia, ho già lavorato di più la regia.
1: Sì, oggi la regia ha fatto del suo meglio per cercare di sopperire alle tue mancanze.
0: In chiusa, se siete di quei tipi che soffrono l'autunno, non soffrite più di tanto, perché tanto l'estate arriverà.
1: Questa è praticamente una frase che si dice sempre, quindi insomma, non è che risolve la questione, però.
0: Perché se una cosa la vedi come un freno, e dipende come la vedi tu, se la vedi come un freno ti frena,
1: sì.
0: Se la vedi come un nuovo inizio ti accelera.
1: Ok, quindi è come la letargia di Tonina, no?
0: Sì.
1: Cioè, se tu la vedi come un freno al fatto che lei dorme e quindi non si può fare niente, è un freno.
0: Esatto.
1: Se tu invece la vedi come una cosa che lei sta dormendo, riposando, per poi svegliarsi, perché poi quando si sveglia, tacchetetà
0: cosa? L'accelera. E se invece la vedi come una frizione? Di frizione. Vabbè. Detto ciò, io ringrazio Gio Franzone.
1: Esatto, ringrazio Andrea Lombardo. Ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora.
0: Ciao.

0: light. Shadows light.
1: Malinconici delle vacanze, malinconici dell'estate, beh, tranquilli, ancora estate, almeno fino al prossimo 21 di settembre. Amici radioascoltatori, dagli studi umbri di Montelone d'Orvieto a Milano, Le Roi, 24orenews.it, c'è Simone Papini a tenervi compagnia. E poi Roma, a livello televisivo, siamo all'ultima settimana stagionale di Tempo Zero, i format. Tempo Zero, un sogno di mezza estate, dalla prossima settimana, quindi dal 21, beh, insomma, partiranno i format, ecco. Amici, settimana veramente importante, ne parleremo perché poi anche a livello scolastico le scuole sono aperte questa settimana, si riparte, i costi, ma non solo, anche l'instabilità a livello di insegnanti. Anche quest'anno ci siamo, oltre 20.000, ancora un po' in bilico. Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, ci siamo tenuti compagnia in quest'estate, siamo andati a spasso con la nostra macchina del tempo, siamo partiti dagli anni 90 fino ai 2000 e il prossimo anno da giugno ripartiremo, a Dio piacendo, veramente dal 2000 fino poi andando avanti. Un sogno di mezza estate, pensieri, parole, musica d'autore, sempre con noi, da Gold a voi. Amici miei, apriremo la nuova stagione radiofonica per quanto riguarda il sottoscritto a livello artistico, la 15ª, con una bellissima novità, posso dirlo, grazie ad Armonia Mundi, arriva ai microfoni di Tempo Zero Gold, quindi all'inizio della nuova stagione radiofonica, uno dei grandi mostri sacri della radiofonia italiana, Federico L'Olandese Volante, così vi faccio questo nome, chi è che non lo conosce, e lo incontreremo veramente insieme in Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore da vivere insieme sulla nostra antenna nazionale, solo in syndication. Ben trovati.

se sei importante troverà un modo, se non lo sei troverà una scusa. Manison, un sogno di mezza estate, tempo zero gold, sulla tua syndication nazionale. In questa settimana, dal 14 al 20 settembre 2026.

Il tempo dell'anima non ha età. Il tempo dell'anima non corrisponde all'età anagrafica. Possiamo aprire dibattiti infiniti e tempo sulla maturità, sulle stagioni della vita, ma esiste un luogo più profondo nel quale il tempo non ha età, non si misura con gli anni, quelli che trascorrono. Esiste un mondo che ci abita e che in qualche modo vive nella temperatura, quella stessa, quella dell'universo, perché l'anima è unica, l'anima non ha età.

L'anima non ha età, l'anima non ha tempo, l'anima non aspetta. Per questo non esiste un momento predestinato per smettere e non esistere in un momento prestabilito e cominciare. Non c'è un'età oltre la quale certe cose diventano sconvolgenti, impossibili o fuori tempo. Esiste piuttosto il momento in cui sentiamo che qualcosa deve essere fatto o qualcosa non deve essere fatto, e quello è a percezione, spesso arriva da una profondità che la ragione non reagisce e non riesce immediatamente e minimamente a raggiungere, perché la

L'anima vive ovunque e comunque, sopra il tempo, nel tempo, e allora arrivano certe domande. Sai, ormai ho 60 anni, non posso più permettermi di innamorarmi, ma da quando il permesso di innamorarmi è diventato un permesso, da quando il cuore o il desiderio di incontrare e trasformare devono sottoporsi al calcolo dell'algoritmo, l'amore non chiede la carta d'identità, non conosce il numero degli anni nascosti, né si preoccupa delle convenzioni attraverso le quali cerchiamo di organizzare la nostra esistenza. Può arrivare quando siamo giovani, quando siamo vecchi, quando pensiamo di avere già vissuto tutto, quando siamo convinti di non avere più nulla da imparare. E proprio allora può spalancare una porta che avevamo dimenticato aperta. L'amore non conosce generazioni, l'amore non conosce sesso, l'amore non conosce altro che il sentimento. Perché l'anima non ha età. Tempo zero, entourage, in tempo zero, gold, un sogno di mezza.

Lewis Capaldi, amici radioascoltatori, in quest'ultima settimana di programmazione estiva per quanto concerne il format e i format di Tempo Zero, quindi un sogno di mezza estate che ovviamente tornerà a trovarci a giugno 2027, che tra l'altro è

0: La prossima stagione, almeno per i prossimi 5 anni, secondo i meteorologi, saranno veramente stati ancora più calde di quelle che abbiamo vissuto. Così, tanto per darci veramente quel friccico nel cuore. Benvenuti rigorosamente in onda in diretta, settimana di riapertura delle scuole nella provincia autonoma di Bolzano. Hanno iniziato lo scorso 7 i bambini e quindi le scuole dell'infanzia. Amici radioascoltatori, quanti di voi siete genitori o comunque vi confrontate con i bambini? C'è un nuovo messaggio di Crepè che riguarda appunto a livello psicologico e a livello sociale. Paolo Crepè è incentrato sul concetto appunto dei figli che non necessariamente non necessitano di una performance formativa dei propri timer professionali dei genitori, bensì di essere vitali ed autentici. Quindi il valore dell'esempio e della passione, perché i ragazzi, secondo Crepè, imparano ad osservare la vita quotidianamente dagli adulti, vedendo quindi genitori che coltivano i propri interessi, inseguono i propri progetti ed entusiasmano quindi con il loro essere e credono nei propri sogni o migliorarsi nel mondo professionale piuttosto che affettivo. Li aiuta, è l'esempio quello che conta. Quindi l'educazione non è una questione, secondo Crepè, sicuramente economica e dei beni materiali accumulati, ma di ricchezze interiori, ascoltando quindi attivamente la presenza autentica del genitore nei confronti del figlio. Quindi evitare di spegnere ogni strada ai figli è fondamentale per far sviluppare la loro resilienza e quindi la loro autostima. È importante quindi, secondo lo psichiatra, costituire un ragazzo a sbagliare certe volte, cioè trasmettendo la loro capacità di affrontare le difficoltà e di rialzarsi anche da soli. La lealtà, quindi l'amicizia, l'amore verso il prossimo, si insegnano attraverso le azioni e le relazioni quotidiane. Quindi l'articolo ci mette veramente in comunicazione con questi ragazzi, perché è inutile parlare e sbraitare se poi fai l'esatto contrario, tu adulto, di quello che magari dovresti provare a sperimentare e dare quindi il senso a tuo figlio. Quante volte magari vi sarà capitato di dire ai vostri figli: adesso allontanati dallo schermo dello smartphone, basta, esci da quella camera. Quante volte l'abbiamo detto? Ma quante volte però allora il genitore o l'adulto, magari a tavola o mentre sta parlando con un commensale o con un amico, ha il faccione piuttosto che gli occhietti davanti agli occhi dello smartphone? Quindi è normale. Secondo Crepè, quindi, l'adolescente, il giovane, sicuramente si pone questa domanda: se già lo fa l'adulto, quindi in questo caso mio padre, perché non devo farlo io? Perché non devo comportarmi anche io? Il succo del discorso è che il ragazzo emula il genitore, nel bene e nel male. Dare quindi la possibilità al figlio di trovare una strada spianata non lo metterà mai in condizione di poter sbagliare e rialzarsi da solo. Il tutto e subito non funziona. Qualunque cosa i nostri ragazzi debbano desiderarla. Il tutto e subito non esiste, perché li deframmenta. Ecco, avete presente il computer? Ecco, li disintegra e diventeranno adulti non soltanto poco coscienziosi, ma anche poco maturi. Perché la vita, a quel punto, penseranno che tutto è dovuto e quindi il successo, proprio come un like piuttosto che un influencer, ho successo semplicemente perché ho quel like o magari perché, che ne so, migliaia di persone mi seguono. Se non fanno come dico io mi incazzo e quindi alla fine avrò dei comportamenti smodati. Amici miei, è un po' il discorso che anche in Tempo Zero Entourage abbiamo affrontato tante volte a livello comportamentale con i nostri psichiatri. E siccome questa settimana inizia la scuola, mi raccomando, buon anno scolastico 2026-27 e ovviamente buona vita. Perché sono gli anni migliori, adesso non ve ne rendete conto, però lo sono veramente. Ci prendiamo la nostra primissima pausa, li vedo pronti dall'altra parte del videowall e poi torniamo subito in syndication.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Mi è bastato soltanto un minuto per incontrarti per caso, un'ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri. Dopo un giorno era come se ti conoscessi da anni, ma non mi basterà una vita intera per dimenticarti. Sarà il mio silenzio a spiegarti ogni cosa che provo, io che per te avrei attraversato l'Atlantico a nuoto, in mezzo alle onde di un maremoto, nuotando per giorni solo per vederti di nuovo. Troverò qualcuno diverso da te,

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo. Ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Buonasera amici sportivi di Radio Studio Tribù Potenza, siamo di nuovo con voi per l'appuntamento del giovedì con Orizzonte Rossoblu. Parleremo ovviamente di Potenza, parliamo di tutto quello che gira intorno a Potenza. È una puntata nella quale vogliamo in tutti i modi raccontarvi quello che è accaduto la scorsa ultima partita del campionato del Potenza, il pareggio, l'ultimo pareggio conquistato sul campo del Bari. In Potenza che sicuramente potrà sta dando grosse soddisfazioni ai suoi tifosi e che sicuramente potrà in qualche modo continuare nel corso di questa stagione. Ne parliamo con i nostri ospiti. Prima però di cominciare è doveroso da parte nostra dare le condoglianze a Sergio Mauro, conoscete tutti quanti, che conduce Teletifo Potenza, per la perdita del papà. Noi ci associamo chiaramente al suo dolore, tutta la redazione di Radio Studio TV Potenza, e così può in qualche per stargli vicino e per cercare di essere con lui in questo momento di grande dolore, di grande difficoltà. Presentiamo gli ospiti che abbiamo questa sera. Come al solito c'è il nostro opinionista Gerardo Passarella. Salve Gerardo, grazie di essere
1: buonasera
0: qui con noi.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera Gerardo. Abbiamo il dottor Umberto Sica, che come doveva essere già ospite la scorsa settimana, è venuto a trovarci oggi. Parleremo anche lui di Potenza, anche lui grande tifoso del Potenza, nonché medico neurologo. E poi abbiamo l'avvocato Leo Chiriaco, e anche qui inutile raccontare chi è Leo, lo conoscono tutti quanti, anche perché insomma come giocatore insomma, si è fatto conoscere in passato ed è stato sempre molto apprezzato, poi conosce molto il calcio, sa parlare di calcio. Cominciamo subito con il tema del momento. Abbiamo ancora negli occhi l'ottima prestazione del Potenza a Bari. Gerardo, una bellissima partita, un Potenza che ha ribadito i concetti che noi avevamo già espresso nelle scorse settimane. Una squadra che gioca sempre per il risultato, che non fa calcoli, che verticalizza, che ha un modo di giocare brillante, e tanto è vero che i colleghi di Bari sono rimasti veramente molto sorpresi di questo Potenza. Gerardo.
1: Io non sono rimasto sorpreso, perché me l'aspettavo, e tanto è vero che ho sempre detto, oltretutto una partita bellissima dove il Potenza non ha sbagliato nulla, forse se c'è qualcosa che è mancato è stato proprio il gol. Questo è anche a Salerno è stata una bella partita, il Potenza ha giocato bene, a parte i 10 minuti iniziali, ma ci stanno. Io voglio tornare un pochettino all'inizio proprio del campionato, a quello scetticismo che c'era,
0: scetticismo cosmico che accompagnava,
1: che io credo di non essere stato mai scettico di questo, e tanto è vero che si parlava che eravamo in difficoltà perché i pezzi migliori erano andati via, e credo che i pezzi migliori sono arrivati, quindi sono arrivati adesso i pezzi migliori, oltretutto sono giovani, e quindi Ho detto già in precedenza che questi giovani ci faranno divertire, sicuramente. Non so dove possiamo arrivare, quindi, però se le premesse sono queste, sicuramente arriveremo.
0: Umberto, abbiamo detto una squadra che ha imposto la propria personalità a Bari, contro un Bari che è sembrato immediatamente in difficoltà, probabilmente anche per l'ambiente che si vive lì a Bari, che insomma è una squadra che non ha l'appoggio dei propri tifosi, che erano fuori allo stadio e che da fuori allo stadio contestavano la società biancorossa. Però il Potenza ha fatto davvero quello che doveva fare, ha giocato dall'inizio senza paura.
2: Sicuramente la situazione, come dire, societaria del Bari e questa contestazione del

0: dal punto di vista
1: è una cosa che non diciamo che dispiace tanto. Era la stessa situazione per tante altre squadre di Cosenza, e questo fatto di questa, come dire, problematica della tifoseria con le società è un problema serio che secondo me andrebbe affrontato, diciamo, in maniera più approfondita, perché non è possibile che grandi piazze come quella di Cosenza e quella di Bari debbano vivere questa situazione veramente poco piacevole. La squadra ha dimostrato soprattutto compattezza ed equilibrio fra i reparti. Cioè, io non ho visto assolutamente una difesa scollegata dal centrocampo e dall'attacco. Quindi era una squadra che giocava in piccoli spazi quando difendeva e che si allungava in maniera intelligente quando attaccava. L'unico problema, come ha detto prima Gerardo, è che purtroppo, questo è il mio pensiero personale, poi magari lo possiamo sviluppare dopo, se siete d'accordo pure voi, la mancanza di un bomber reale, un bomber che abbia l'istinto killer.
0: Su questo volevo far inserire Leo nel discorso. Leo, almeno 9 palle gol costruite, 25 tiri in porta, 10 nello specchio della porta, è un peccato non aver portato a casa la vittoria. I numeri poi sono quelli che poi alla fine rendono un po' il succo della situazione. Potenza avrebbe strameritato di vincere quella partita.
2: Sì, però prima di dare il mio parere volevo fare una precisazione personale. Io ero un buon giocatore il giovedì.
0: Facciamo. Io a quello mi riferivo. Alle partite del giovedì a Viviani, nel quale mi vedevo spesso protagonista.
2: Per il resto, insomma.
0: Senti, ma manca un attaccante di razza al Potenza.
2: Ma sì,
0: anche se c'è Murano e c'è Selleri.
2: Insomma, oggettivamente sì, la situazione è lambata. Se ci fosse un finalizzatore. Ora io però non sono in grado di dire se col tipo di gioco molto organico che sviluppa il Potenza, e io ho visto un bel di partita l'anno scorso il Pineto fuori casa, una Pescara se non ricordo male e un'altra in casa, non mi ricordo che, quel girone, la squadra giocava bene il Pineto, devo dire.
0: Sì, sì.
2: In maniera organica, compatta, insomma tutti sapevano quello che c'era da fare. Per me la forza di questa squadra è questo, è il ritmo, gioca sempre a un ritmo abbastanza costante.
0: Sì, infatti.
2: Ovvio, le partite si vincono quando il pallone entra in rete.
0: Certo.
2: Se ci fosse un finalizzatore, che è Mercerara, ha detto Gerardo Passarella, ed è così, se ci fosse un finalizzatore saremmo, insomma...
0: No, anche perché io ho chiesto al mister se era più contento della prestazione o se era più dispiaciuto di non aver portato i 3 punti a casa. Ha sorriso il mister e mi ha detto che ai ragazzi non poteva imputare nulla perché la partita era stata davvero giocata come doveva essere giocata. Ma quanto c'è, Gerardo, di Tisci in questo Potenza? Tu che sei allenatore e che insomma conosci un po' anche quello che è la gestione di un gruppo.
3: Allora, intanto io faccio i complimenti al direttore sportivo e al mister Tisci. Hanno allestito un'ottima squadra, una squadra di giovani, poi i complimenti ai ragazzi naturalmente. E quando c'è di Tisci, non credo che il valore del mister Tisci sia stato determinato da queste 2-3 partite a Potenza. Credo che anche in passato, tanto è vero che Leo accennava qualche partita del Pineto e quindi giocava, è un tecnico che ha dimostrato ogni qualvolta è stato tirato in causa che sa di calcio. E la cosa importante è soprattutto questo, perché non hanno stravolto molto rispetto all'anno scorso. Se vediamo 9 undicesimi almeno sono calciatori che c'erano già l'anno scorso, e poi hanno assemblato bene i nuovi, perché poi sostituire quelli che sono andati via non era una cosa facile. Quindi complimenti veramente al direttore sportivo e al mister che è riuscito a mettere in campo e a creare forse un gruppo che poi si vede. Se noi vediamo la partita di Salerno, sì, abbiamo perso, abbiamo preso 4 gol, però per 60-70 minuti la palla l'abbiamo tenuta noi. Quindi quando tu c'hai palla tu nell'arco della, della

0: partita credo che hai più possibilità dell'avversario. Poi cioè, è chiaro che nel calcio tutto può succedere, però ecco le cose che il dopo partita di Salerno, già ho sentito pure in conferenza stampa, si cominciava a fare i tecnici, chi facevano le domande, i tecnici, forse era meglio se giocavamo in quel modo il primo tempo, forse era meglio se giocava quello, forse era meglio se facevamo quella sostituzione. Era la seconda partita che facevamo, la seconda o la terza partita, insomma, cioè, è assurdo. Adesso invece è tutto il contrario. Adesso, quindi, io dico che adesso andiamo con i piedi.
1: Dobbiamo avere pazienza.
0: Dobbiamo essere equilibrati. A proposito del bomber, sono d'accordo, però io dico aspettiamo un po', perché
1: io ho grande fiducia
0: aspettiamo che si sboccano pure questi.
1: Personalmente ho grande fiducia in Murano, io credo che assolutamente. Anche se è uno che gioca in modo incredibile, cioè crea spazi per i compagni, forse manca, come avete detto prima, l'istinto killer.
2: Io tecnicamente Murano è uno dei migliori, Selleri è uno che dà l'anima, io parlavo proprio del tipo,
1: del finalizzatore, dell'attaccante,
2: del malen della situazione.
0: Umberto, volevo... Sì, però... Come sta giocando il Potenza?
1: Esatto. Il finalizzatore può essere chiunque. Ah sì, stanno segnando un po' tutti.
0: Quindi,
1: sì, cioè, esatto. Però quando crei così tanto, resta il rammarico, e sì, l'ho detto prima quando ho fatto la domanda a Leo di non aver portato il risultato a casa. Però la difesa, Leo, ne parlavamo con Umberto prima, la difesa ha fatto il suo lavoro, ha fatto un ottimo... E Staver, che era un giocatore arrivato nello scetticismo generale, perché molti dicevano, soprattutto le voci che arrivavano dalla sua vecchia squadra, parlavano di un giocatore non proprio... invece ha tenuto benissimo il campo e aveva fior di attaccanti, perché insomma gli attaccanti del Bari sono giocatori di categoria, anche di categoria superiore, però ha fatto una partita strepitosa.
3: Non so se potete ricordare questa cosa. Quando l'anno scorso presero lo Iacono, sì, il difensore, io dissi che era un ottimo giocatore. Sì. Non lo conoscevo, non l'avevo mai visto. Ed effettivamente si è dimostrato tale. Sì. Quando l'ho preso dissi, eravamo lì, sì, dissi questo è un ottimo giocatore. Non lo conosco.
1: Ha grande esperienza, lo Iacono ha grande esperienza. Non ha giocato molto l'anno scorso, purtroppo, per l'infortunio.
3: Per l'infortunio, però è un giocatore. Anche gli altri, insomma, la difesa è stata granitica. Forse in ragione degli errori che tutti possono commettere nella vita, nel campo, insomma.
0: Vabbè, gli errori individuali.
3: Non ho mai conosciuto nessuno che non sbaglia mai. Quegli errori, insomma, incontestabili che sono successi a Salerno hanno... Quando al bomber, se mi consentite, il mio dubbio, sapete qual è? Che la presenza di un bomber fisso, un finalizzatore, potrebbe snaturare il gioco del Potenza. L'ho detto prima a Gerardo, non so, ne parlavo con Umberto prima. Perché è un gioco, una macchina quasi perfetta, ecco. Sì. Parliamoci chiaro. Quindi, per come li vedo io...
1: Ecco, io vi voglio fare due nomi, Petrungaro e Dauria, che mi sembra veramente, siamo in questo momento, abbiano la marcia in più a questo Potenza.
0: Ma sono due nomi che non è che li stiamo scoprendo adesso, insomma, già dall'anno scorso che Dauria su tre anni che sta
1: certo,
0: qua, sì,
1: certo,
0: quindi sono calciatori,
2: anche Petrungaro,
0: pure Petrungaro, insomma, certo, quindi in un certo qual modo sono giocatori che poi danno anche una forza in più ai compagni, essendo più esperti a questa squadra di giovani. Gente come Dauria, come Petrungaro, sicuramente sono...
1: No, ma anche il modo di dialogare tra di loro. Io ho visto un paio di combinazioni.
0: A proposito della difesa, è una difesa ordinata.
1: Sì, sì.
0: Ordinata e accorta.
1: Esatto. Sai una cosa che ho notato a Bari? Il gioco in ampiezza, in uno stadio molto più grande di quello che siamo abituati, Potenza ha utilizzato il campo, l'ha utilizzato tutto, molto molto bene, fatto molto bene. Volevo provare...
0: Lui l'ho detto, lo stavamo dicendo pure l'altra volta, la differenza tra l'anno scorso e quest'anno, dove si giocava più in ampiezza per poter costruire poi la profondità, certo. Invece adesso si attacca la profondità già da dietro.
1: Infatti le palle gol più pericolose sono andate tutte da verticalizzazioni improvvise,
0: si verticalizza
1: anche i nuovi che hanno cominciato, stanno dando un conto, perché l'altro martedì ha giocato Franzolini e sì, ha fatto un'ottima prestazione, è entrato Bando e ha giocato, sì, ma Manfredonia, questo ragazzo che aveva giocato solo un tempo mi sembra nella partita di Coppa Italia col Monopoli, è entrato benissimo, vuol dire che anche i nuovi si stanno assestando molto bene all'interno dello schema generale della squadra.
0: No, a centrocampo sono eccezionali.
2: È un'ottima squadra a centrocampo. E soprattutto poi, come diceva prima lei, il ritmo che ha.
1: Pregherei la regia di mettere già il contributo, di mandare il contributo sull'intervista del dopopartita a Mister Tisci, e così sentiamo quello che ci ha detto lui dopo la partita in conferenza stampa.
3: Gioca un bel ritmo, allegri. Un bel ritmo.
1: Sentiamo qualche.
2: Gli ha fatto sputare sangue. Nella preparazione
4: così lucidi anche con voi, no? Che siete un po' la nostra parte giornalistica, mi fa ben sperare davvero per il futuro, perché è vero che oggi abbiamo fatto una partita importante contro una squadra che, ripeto, una partita come questa dove hai meritato, hai creato tanto, senza vincerla un pizzico di rammarico c'è, ma ci deve essere la consapevolezza dei tuoi ragazzi di dover continuare a lavorare in questo senso. Ovvio che dobbiamo essere più bravi a sfruttare le situazioni che creiamo, perché siamo stati bravi a crearle, e al di là del loro portiere che è stato bravo, magari a volte poco precisi nel capitalizzare il tutto. Io, come vedete tutte, a noi non resta che prenderci la prestazione, senza doverci cullare su tutti questi complimenti, perché credo che in questo mini ciclo di partite, in questo inizio di stagione, che abbiamo fatto secondo me delle ottime partite, abbiamo fatto una media importante, come stai dicendo te, ma soprattutto non era facile contro nessuna. Se dobbiamo, come è giusto che sia, essere critici, possiamo dire di aver sbagliato nelle 5 gare 20 minuti, metto 20 perché comunque erano 2-1. Beh, non deve accadere, ma concedetelo a un gruppo che sta dimostrando di spingere dal primo giorno. Poi dopo so che arriveranno a partite dove sarà più complicato magari creare, e ripeto, ci teniamo alla prestazione. Sì, dobbiamo farlo sempre con grande equilibrio, perché poi credo che la categoria maggiore in Italia insegna quello che è successo l'altra sera a Sassuolo, no? E quindi vedete come funziona. Poi magari nel momento in cui tu mandi 7 giocatori a saltare, ma non sei attento e equilibrato nelle ripartenze, magari prendi gol e vieni crocifisso, perché quando non riesci a vincere non devi perdere. Devo dire che l'abbiamo fatto con equilibrio, è un bel segnale che diamo agli avversari, perché diamo la sensazione di volere fino alla fine spingere, anche quando c'era il recupero, l'abbiamo provato a fare anche con i cambi. Questa deve essere la strada, ripeto, bravi ragazzi, e devono rendersi conto che attraverso lavoro e questo tipo di lavoro le soddisfazioni potranno arrivare, anche quando magari non ci sarà il risultato, come è successo purtroppo qualche giorno fa.
1: Mister, buonasera, Sandro Maiorella, Radio Studio TV. Volevo chiederle, in questo momento è più il rammarico per i 3 punti non arrivati o più la soddisfazione di aver visto la sua squadra, che in un campo difficile come quello del San Nicola è riuscito a imporre la sua personalità, a imporre la sua identità di gioco per tutti i 90 minuti?
4: È chiaro che devo sorridere qua, perché è giusto che sia così. Ovvio che un po' arrabbiato lo ero a fine gara, ma non ero arrabbiato con nessuno dei miei ragazzi, ero arrabbiato perché poi alla fine questo è lo sport più bello del mondo, secondo me, io lo amo e sappiamo che possono succedere queste cose. Non credo, poi magari quando succederà sarà bello sottolinearlo, non credo che vedrete mai un Potenza che potrà fare risultato tirando solo una volta in porta. Credo che per il nostro tipo di atteggiamento sarà difficile questo, a meno che non troviamo veramente qualcuno che ci impedisca di fare tutto quello che vogliamo. Quindi so che dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, ma i ragazzi lo sanno e cercheremo di farlo. Rammaricato sì, lo sono, perché ripeto, venire a Bari, fare una prestazione di questo tipo, di attenzione, di atteggiamento e anche a livello di qualitativo, come ha detto lei, è qualcosa di importante, ma deve servirci per continuare a crescere, perché siamo comunque solo alla quinta giornata.
1: Diciamo arrabbiato fino a un certo punto, nel senso che era molto soddisfatto per quello che aveva fatto il suo Potenza in campo, ma chiaramente i tre punti alla fine gli mancavano. Però era un mister Tichy, è stato un mister Tichy molto soddisfatto a fine partita, che poi ha detto una cosa molto saggia, e la chiedo a Leo. Ha detto sì, in queste 5 partite abbiamo sbagliato 20 minuti a Salerno, dopodiché mi sembra che nelle 4 partite, nelle altre 4 partite non abbiamo fatto grossi errori.
3: Ma io noto che il mister ha anche un'altra dote, che può sembrare marginale, ma è fondamentale. Lui comunica bene.
1: È un, sì,
3: ma non con noi, comunica bene anche con i calciatori. Sì, il sì, che è importante, che alcuni calciatori, sai, quello che va in bagno e trova la cartigina che gli viene già per dire sul particolare, allora comunica bene, e questo fa rendere di più, insomma, un buon fatto di testa. È un pregio in più che il mister, è chiaro, il pregio fondamentale è quello, però come sappiamo il calcio è un insieme, insomma, di cose, di situazioni, di condotte, di allenamenti, di... e il gruppo più è unito, più percepisce i messaggi, credo che meglio sia, ecco.
1: Prima di andare in pubblicità, che andremo tra un istante per un piccolo, un breve spot pubblicitario, Umberto, dove può arrivare secondo te questo Potenza dopo queste... è troppo presto ancora per parlare, per dire è una squadra che può arrivare, può ambire a posti importanti, per posti importanti intendo i primi 5 della classifica, dobbiamo aspettare ancora qualche giornata?
2: Allora, a mio sempre modesto parere, il salary cap è stato un po' quello che Totò chiamava la livella, nel senso che anche squadre molto forti economicamente non hanno potuto spendere un budget tale da fare la differenza. Vediamo il Bari, vediamo il Crotone, vediamo il Cosenza, quindi è un campionato molto più come dire, livellato e equilibrato. In un campionato del genere, una squadra come il Potenza, che non ha niente da perdere, che ha le ali dell'entusiasmo della vittoria della Coppa Italia dell'anno scorso e ha un ottimo rapporto fra qualità e quantità dei giocatori che sono in campo, una buona panchina, perché anche chi entra e sostituisce i titolari ha una capacità tecnica valida. Io non mi voglio sbilanciare troppo, ma noi siamo in questo momento fra le prime 4-5 squadre. Quanto durerà non lo so, molto dipende pure dal mercato di gennaio, dove sicuramente queste squadre che vogliono vincere il campionato si dovranno rinforzare.
1: Alla fine usciranno fuori Salernitana.
2: Ma sai, uscire fuori ormai siamo alla quinta, sesta partita.
1: Parleremo anche delle delusioni, Gerardo, perché in fondo alla classifica ci abbiamo. Vabbè, sì. Crotone partiva con 6 punti di penalizzazione, ma abbiamo un Cosenza che.
2: Ma anche la stessa Salernitana.
1: Sta un attimino avendo grossi problemi, un punto ancora in classifica. Intanto andiamo in pubblicità, poi torniamo e cominciamo a inquadrare il prossimo avversario del Potenza.
5: Quello, ogni situazione è diversa. State ascoltando Radio Studio Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
6: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci.
0: No, io sono un tempo a numero buco. Tengo qua. Al mio amico Maggio.
1: Allora, Gerardo, torniamo a parlare, torniamo a parlare di quello che è il prossimo turno, di quello che è il prossimo avversario. Fino adesso il Potenza ha incontrato tutte formazioni di un certo livello: Salernitana, Monopoli, Bari, eccetera. Adesso cominciano ad arrivare le squadre che probabilmente sono più difficili da affrontare, perché quando arrivano magari fanno calcoli e preferiscono e puntano a un risultato di un certo, di un certo, di un certo livello. C'è la Cavese, c'è la Cavese nel prossimo turno, che viene e viene da una sconfitta con il Sorrento, per cui vedremo un attimino di capire. Adesso poi tra qualche istante io direi di cominciare a provare il collegamento con il collega Orlando Savarese da Cava dei Terreni, che ci facciamo raccontare un po' la situazione della Cavese. Ma sono partite più difficili queste contro le squadre che in qualche modo hanno difficoltà maggiore a, a far valere loro, le loro qualità sotto l'aspetto tecnico, che devono salvarsi, diciamo, che partono con obiettivi diversi.
0: Sono d'accordo con te quando dici che queste sono le partite più difficili, perché affrontare la Salernitana, il Bari, squadre che sulla carta sono più blasonate, ma credo che non si, si siano dimostrate proprio in maniera diversa. Il, affrontare queste squadre è l'approccio, l'approccio nell'affrontare una squadra come il Bari. È chiaro che ci metti più, come si dice, più cazzimma, se proprio vogliamo usare un termine, mentre queste squadre sono quelle più difficili, perché sono le squadre che si chiudono di più, mentre quelle Salernitana, Bari, sì è vero che sono, però giocano e ti lasciano giocare. Questi invece avranno un approccio totalmente diverso, e quindi secondo me sono più pericolose queste rispetto, ma questo l'ho detto pure l'anno scorso, tant'è vero che noi l'anno scorso tu chi abbiamo qui? Con la Salernità, abbiamo fatto i punti, sì. Con, proprio con le squadre più,
1: che è più facile, si preparano, si preparano più facilmente
0: anche
1: questo
0: punto
1: tipo
0: di
1: partite.
0: Anche psicologico, è chiaro. E anche la preparazione durante la settimana, credo che il mister dia più carica rispetto a...
1: Leo, la Cavese arriva anche da una sconfitta interna, oltretutto 3-2 con la, la sorpresa Sorrento, che in testa alla classifica a punteggio pieno. Questo può incidere e può portare magari al, al tecnico della Cavese a, insomma, puntare a fare una partita un po' più di attesa, molto di attesa. Sappiamo che la Cavese gioca con un 3-5-2, un modulo molto più sparagnino, cercando di tenersi molto bassa, poi cerca di ripartire, di farmare con le ripartenze. Però sicuramente ci, ci prepariamo a una partita molto più complicata sotto l'aspetto tattico.
3: Ma cominciamo col dire che ogni partita è diversa da un'altra, cioè due partite uguali non ci sono, almeno potrebbe essere uguale per lunghi tratti, ma il Potenza è una squadra che gioca a calcio. La Cavese non la conosco. Possiamo fare una valutazione così empirica dicendo sì, verranno più arrabbiati 3-5-2, ma allo stato non mi sento di dire altro, ecco.
1: Non possiamo, non possiamo. Abbiamo il collegamento già pronto con Orlando Savarese, con il collega Orlando Savarese. Mi senti, Orlando?
7: Sì, sì, vi sento perfettamente. Sono già in onda?
1: Sì, sei in onda, ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Volevamo capire un pochino, Orlando, che Cavese dobbiamo aspettarci al Viviani nella partita di domenica alle 17.30? Cioè, una Cavese arrabbiata, una Cavese in difficoltà, una Cavese... Quale, quale, quale squadra vedremo in campo?
7: Ma la partita col Sorrento certamente è stata quella più complicata, perché era la seconda nel Tour de Force delle tre gare in 9 giorni, ed era quella più ravvicinata rispetto alla precedente. Pertanto questo è un aspetto che i metelliani hanno pagato. Avevano giocato decisamente meglio a Crotone con il Cosenza, i bianco-blu, anche nel primo tempo, invece nel secondo tempo, complice anche qualche scelta tecnica di, dell'allenatore Masitto, che non ha convinto, i bianco-blu hanno sofferto soprattutto per la maggiore reattività del Sorrento, che dal canto suo aveva fatto un turnover più massiccio, 4 cambiamenti rispetto all'11 iniziale anti Picerno, mentre la Cavese di cambi ne aveva fatti 2. Qui questo è un tour de force che permetterà certamente di capire se la Cavese è assemblata in modo tale da poter reggere nel medio periodo più impegni. E voi mi chiedevate che cosa c'è da aspettarsi dalla Cavese contro il Potenza. Io credo che il fatto di avere 5 giorni di tempo per preparare la gara degli Iliani possa essere stato utile ai bianco-blu, intanto per recuperare un po' di energie fisiche e nervose, e poi per poter analizzare al meglio la squadra di Ivan Tisci, che è una formazione a predominanza offensiva, che mi sembra abbia giocato anche molto molto bene a Bari, quindi non costituisce un avversario semplice per nessuno in questo momento. La Cavese, per poter sperare di ricavare punti, ha bisogno di percepire il pericolo, perché Masitto è un allenatore che ama il bel gioco, vuole una squadra più spregiudicata possibile in campo, però certamente porrà qualche accorgimento per cercare di far sì che il Potenza sia meno pericoloso possibile. È un campo che si presterà molto al gioco con palla a terra, quello del Viviani, quindi mi aspetto anche una gara molto gradevole sotto l'aspetto tecnico.
1: Senti, l'assenza di Awa, perché è stato espulso contro il Sorrento, può essere un handicap per la formazione campana, oppure ci sono gli elementi per poter andare oltre e potersela giocare tranquillamente? Awa sappiamo che è uno giocatore di esperienza e soprattutto di quantità.
7: Sì, se non è il più forte del centrocampo della Cavese, tatticamente l'uomo più importante, però durante la stessa gara col Sorrento Masitto aveva messo dentro anche Esposito, che è un elemento molto tattico, un regista che secondo me è favorito per poter completare il centrocampo insieme con Visconti e con Diarra Subà. Attenzione a qualche altra sorpresa che potrebbe arrivare tra quelli che hanno giocato di meno fino a questo momento, però.
1: Beh, chiaro, avendo giocato tante partite ravvicinate è possibile che ci sia qualche cambiamento anche di formazione. Senti, per chiudere, poi ti salutiamo, Orlando, quali sono gli obiettivi della Cavese quest'anno? Cioè, qual è l'obiettivo reale della Cavese quest'anno? Cioè, si guarda anche con un occhio anche all'eventualità dei playoff. La classifica è corta, siamo all'inizio ancora, per cui c'è la possibilità di recuperare e di far bene. Ecco, è possibile anche pensare a una Cavese che voglia inserirsi nel discorso playoff?
7: L'obiettivo principale della Cavese è quello di restare sempre tra i professionisti, quindi evitare il coinvolgimento in quella che sarebbe la zona retrocessione. Adesso non è davvero il caso di guardare la classifica, perché siamo appena alla quinta sesta giornata di campionato. La classifica andrebbe guardata solamente dalla fine del girone di andata in poi, è lì che i punti davvero contano di più per la graduatoria. Adesso contano per il morale, e nessuno, probabilmente in pochi, si sarebbero aspettati che la Cavese avrebbe perso una sola partita sulle prime quattro. Guardando il calendario, tra Bari, Cerignola, Salernitana e Cosenza, certo, in pochi pensavano che la Cavese avrebbe potuto ricavare quei 5 punti. Quindi le potenzialità la Cavese le ha mostrate, e secondo il mio punto di vista avrei voluto avere qualche giorno in più di tempo per poter preparare la partita col Sorrento, perché probabilmente se non fosse capitata in un turno infrasettimanale la squadra avrebbe potuto recuperare meglio le energie e si sarebbe proposta magari con una formazione più integralmente riproposta rispetto a quella che aveva pareggiato con il Cosenza, perché qualche scelta tecnica è stata un po' discutibile, come ad esempio quella di far partire Orlando dalla panchina, e non a caso quando è entrato Orlando è riuscito a prendere in mano il centrocampo della squadra nel momento in cui c'era bisogno di manovrare di più, di avere più palleggio. Perciò probabilmente anche questa formula non favorisce una gestione delle energie, finché ci sono 20 squadre per girone. L'obiettivo, la Cavese lo scoprirà strada facendo, se riuscirà ad arrivare ad un certo numero di punti nel più breve tempo possibile potrà guardare più avanti. Questa è la terza stagione consecutiva in Serie C, è normale che la gente, la tifoseria di Cava vorrebbe che la propria squadra fosse protagonista, però bisogna anche guardare la realtà, gli avversari che ci sono. È un girone molto più difficile rispetto al B, se devo guardare anche il panorama generale della serie C, perché se è vero che qualcuno sperava l'inserimento di qualche squadra meridionale nel girone centrale per poter andare a fare più trasferte, vivere più di turismo anche, allora guardando l'aspetto tecnico e la composizione di alcune squadre tipo Livorno, Perugia, Reggiana, Ravenna, meglio essere rimasti nel C, l'aspetto tecnico.
1: Senti Orlando, un'ultima cosa prima di salutarti, hai visto il Sorrento, secondo te si trova lì per caso o si trova lì perché veramente merita di essere al primo posto fino a questo momento? Tu l'hai vista, è fresca, è l'ultima partita della Cavese.
7: L'avevo visto anche nella partita contro la Salernitana, il Sorrento, e mi aveva fatto un'impressione anche maggiore per come aveva saputo resistere nel secondo tempo. A Salerno il Sorrento ha controllato bene la partita per molti più minuti rispetto alla gara di Cava. Loro hanno disputato un primo tempo eccellente a Cava dei Tirreni, concedendo molto poco alla Cavese. Poi, forse paghi del 2-0 con cui avevano finito il primo tempo, i rossoneri hanno badato attentamente a gestire contro una squadra che era in inferiorità numerica. La Cavese stava in 10 contro 11 e ha affrontato in quelle condizioni tutto il secondo tempo. C'è stata anche la reazione da parte della Cavese, che a Cava dei Tirreni avrebbero voluto vedere anche nei primi tempi. Spesso sembra che la Cavese giochi molto meglio i secondi tempi rispetto ai primi, e quindi allora è una questione di approccio. Ora, il Sorrento, per quanto riguarda il Sorrento, adesso mi sembra che stia mettendo fieno in cascina. Ha già fatto 15 punti, che sono più di un terzo della quota minima richiesta per una salvezza. Certo. È chiaro che se ci arrivano prima possono inserirsi in un discorso ancora più ambizioso. Maiuri è un allenatore preparato, e se dovesse riuscire a portare il Sorrento a salire più in avanti, intanto il Sorrento tornerebbe in Serie B dopo 55 anni, credo, dall'ultima volta. E poi anche lo stesso Maiuri darebbe un senso molto positivo alla propria carriera, perché l'abbiamo visto già lavorare benissimo a Cava dei Tirreni sul carattere dei giocatori, sull'equilibrio di squadra, sulla combattività in campo, e oserei anche sulla personalità dei giocatori quando giocano in trasferta. Lui vuole un atteggiamento offensivo sia in casa che fuori.
1: Grazie Orlando, grazie, sei stato davvero squisito, molto puntuale e preciso, e chiaramente in bocca al lupo per domenica, e ci vediamo se ci sarai qui allo stadio Viviani. Un abbraccio, grazie.
7: Grazie, buona serata a tutti.
1: Ciao Umberto, grazie. Mi sembra che abbia dato un quadro abbastanza interessante sulla Cavese.
0: Allora io mi voglio allacciare un po' a quello che hai detto tu all'inizio dell'intervento del collega. Quando si parla della Cavese, dice la Cavese gioca con il 3-5-2, cioè, spesso si fanno questi errori come se una tattica
1: fosse più difensivistica dell'altra.
0: No, più difensivistica. Cioè, non esiste nel calcio una tattica vincente e una perdente nella maniera più assoluta. Ci sono delle differenze, per esempio il 3-5-2 è un modulo che lo controlli meglio rispetto a un 4-3-3, perché in quel tipo di la squadra si deve muovere in blocco. Il 3-5-2 è fatto di scale, di coperture, e sono più facilmente
8: più controllabile
0: rispetto a quelli. Poi molto dipende dagli allenatori, che in corso d'opera lì si vede l'allenatore,
8: nella lettura della partita,
0: che io parto in una certa maniera, però poi dopo di fronte c'è un'altra squadra e quindi devo quindi non è assolutamente detto, cioè, vabbè, incontriamo la Cavese, faccio l'esempio della Cavese per l'amor di Dio, che giochi il 3-5-2 siamo facilitati, poi intanto noi dobbiamo fare in modo che la nostra macchina funziona alla perfezione.
1: Resta il fatto Umberto, che sarà una partita difficile.
0: Sicuramente. Tutte le partite sono difficili.
1: Tutte sono difficili, però dopo queste prestazioni magari ci si aspetta chissà che cosa da Potenza. Anche l'aspettativa da parte del tifoso può essere il maggiore.
2: È difficile per quello che stai dicendo tu, perché c'è l'aspettativa del tifoso, c'è l'aspettativa di, diciamo, di tutto il contorno dopo la partita di Bari, e c'è l'aspettativa pure, credo, da parte dei giocatori di poter confermare una partita del genere, perché queste sono partite in cui devi stare concentrato, perché entrare in campo con la convinzione di essere superiore all'avversario, e in questo Gerardo mi può dare testimonianza, è un errore blu.
1: Deve essere anche bravo mister Tisci, Leo, a gestire un po' gli uomini,
2: sì,
1: nel senso che in questo momento magari ci sarà qualcuno che, avendo fatto le prime 4-5 partite, magari avrà bisogno di tirare un pochino
2: di fiato. La partita di Bari è stata, da un punto di vista atletico, molto dispendiosa.
1: Leo,
3: ma il calcio voi me lo insegnate, insomma, un gioco situazionale. Allora 3-5-2, 4-3, insomma, c'è ben poco da dire. Quando lui dice, perché io non ho risposto alla domanda tua, dice quelli che giocano col 3-5-2, che vi devo dire? Essendo un gioco situazionale, va detto Gerardo correttamente, non è che c'è uno standard 3-5-2, allora noi ci mettiamo.
1: Che poi aiuta a dire, 3-5-2 non è sempre uguale,
2: no.
1: Può essere un 3-5-2 offensivo, dipende dall'atteggiamento, dipende da chi c'è la palla. Ma c'è un modulo, ecco, Geramo, adesso, visto che siamo entrati in questo campo tecnico e approfitto che ci sei tu, ma c'è un modulo secondo te che è più non vincente, che ti porta più a essere più propositivo di un altro modulo, o i moduli sono numeri?
0: Allora
1: spiegaci un po' quale spesso sei stato un po' ironico.
0: Quando un allenatore dice il mio credo è questo, vuol dire che un allenatore che è mediocre, perché sono le caratteristiche dei calciatori che mi dettano il modo, non il contrario.
1: Che non è un allenatore, io faccio il 4-3-3,
0: se non ho i giocatori che hanno caratteristiche fisiche e tattiche per poter usare quel modulo, quando si parla giochiamo a 3, giochiamo a 4, quello non è altro che una disposizione numerica. Poi ci sono i sistemi di giochi, che sono una cosa diversa, e che tu, in base alle caratteristiche dei calciatori, tu adotti
1: per esempio,
0: poi dici parto in questo modo, poi faccio
1: una domanda anche a Umberto e a Leo. De Giorgio faceva il 4-3-3 come Tisci fa il 4-3-3, però a me mi sembrano due squadre sostanzialmente diverse, nel senso che con un approccio diverso, con un atteggiamento diverso in campo. Mi sbaglio? Può darsi che mi sbagli?
2: Sono un allenatore, non sono un tecnico, però devo dire che la squadra di Tisci fa un 4-3-3 molto più dinamico.
1: Spregiudicato.
2: Ma anche più dinamico. Io la palla l'anno scorso
1: la vedi che corre di più quest'anno?
2: Sì, la vedevo 20-30 secondi fra portiere e terzini. Certe volte era anche noioso.
1: Leo,
2: parentesi.
1: Secondo te?
3: Sono d'accordo con Umberto, però voglio dire una cosa. La squadra, anche De Giorgio è un ottimo allenatore, la squadra di Tisci fa dinamica in maniera più intelligente. Questo è il punto. Molte volte col De Giorgio oppure invece quella è più, diciamo, intelligente nell'essere dinamica, che se no sto ritmo non lo puoi tenere tutto il campionato.
0: Ma quello che ti dicevo, tu hai detto pure De Giorgi giocava con il 4-3-3 come gioca Fisci. Sì. Benissimo, quindi parliamo di disposizione, però poi il sistema, l'approccio era diverso.
1: Mentre
0: quello che quando dico che sono disposizioni numeriche, poi ci sono i sistemi di gioco, è il sistema che cambia, mentre quello si verticalizza da dietro, invece con De Giorgio no, si giocava in ambienza e poi
1: devo ringraziare Gerardo per questa lezione, perché io erano dei dubbi che personalmente da giovanista avevo e mi hai
3: Sandro, io mi voglio collegare quando dice Gerardo, se io ho due mediani dei piedi buoni che contasse giocherò un 4-2-3-1 e c'ho delle punte veloci come idea, poi vanno a capire che succederà.
1: Signore, ieri mi ha chiesto, ma secondo te, io chiaramente non ho risposto, se ci fosse stato Schimmenti in questa squadra, ve lo ricordate Schimmenti l'anno scorso sulla fase, avrebbe fatto molto meglio di quello che ha fatto con De Giorgio?
3: Non si può dire.
1: Non si può dire. Da ieri c'ho questa domanda, questa domanda che mi ha fatto questo signore in testa, alla quale io, perché vedendo come gioca spregiudicato, dici, pensa,
0: perché quando ti dicevo prima il 4-3-3 o 3-5-2 sono disposizioni numeriche,
3: poi
0: ci sono i sistemi, gli schemi.
3: Schimmenti non avrebbe fatto meglio, sai perché? Puntava molto sulla giocata individuale.
1: Questo invece è più gioco di squadra.
3: Questo è più gioco di squadra, parliamoci chiaro. Sì. Schimmenti puntava l'uomo, era veloce, era bravo.
1: Tecnicamente era eccezionale.
3: Era bravo,
1: io ripeto,
3: veloce.
1: Però io sto aspettando, io spero e mi auguro di cuore, sto aspettando che escano alla distanza Murano e Selleri, perché io ho visto che sono potenzialmente. Murano ha fatto una giocata a fine partita quando è entrato da attaccante vero, quel tiro da in diagonale che Cerofolini ha parato. E Selleri, pur sbagliando magari un gol abbastanza per vedendolo semplice, poi bisogna vedere se essere in campo per dire se è semplice o no, però lo spazio, i movimenti che fa, un'azione, il contropiede di Petrungaro che nel primo tempo che ha tirato a fil di palo, l'azione è nata da un movimento di Selleri che ha praticamente bloccato il difensore e ha permesso a Petrungaro di andare, per cui io spero tanto che questi due giocatori,
3: quindi questo ti dice che chi gioca la giocata individuale, il trucco che superi l'uomo e tira la palla, però che chi gioca in maniera organica, l'hai detto proprio tu. Quindi Schimmenti che era uno che veloce, probabilmente
2: il gioco che fa Selleri mi ricorda il gioco che fa più Esposito nell'Inter.
1: Fatto un paragone importante, da interista quale sei?
0: Vabbè, per forza.
3: Fatto le debite.
0: Sandro,
1: volevi fare questa?
0: Devi fare,
1: sì, anche se è una questione.
0: No, ma è una risposta, al mio amico Donato Macchia.
1: Perfetto. Dai,
0: siccome lui l'altra volta ha parlato. Voglio leggere un pochettino il dispositivo del.
1: Guarda la partita, ricordiamo di che cosa parliamo, se no la gente
0: Cosenza.
1: No. Partita di Cosenza.
0: La partita di Cosenza.
1: Con
0: il Cosenza, perché me lo so scritto, perché non sono avvocato, quindi mo c'è un avvocato qua.
2: Scusa, Gerardo, prima che inizi, posso fare pure un appello per il presidente Vacchia?
1: Sì.
2: Dopo
1: sì.
2: Che ha finito.
1: Sì.
2: Grazie.
0: Allora, il provvedimento del prefetto di Crotone, per ragioni di ordine pubblico, ha disposto la partita che si disputasse a porte chiuse.
1: Sì.
0: Questo è il dispositivo. Il Potenza Calcio ha ricorso d'urgenza verso il provvedimento del prefetto, chiedendo in via cautelare al presidente del TAR Calabria la sospensiva dell'impugnato provvedimento.
1: Sì.
0: Leggo bene, avvocato?
3: Se è successo questo,
0: con decreto presidenziale d'urgenza del 28 agosto 2026, il presidente dottor Mastandrea ha rigettato la richiesta di sospensiva, ritenendo prevalenti le ragioni di ordine pubblico, di ordine pubblico rispetto alle ragioni addotte dal Potenza Calcio. Nello stesso provvedimento, il presidente specifica che l'interesse del Potenza è recessivo, ha usato questo termine, non lo so che recessivo vuol dire, che rispetto alle motivazioni del prefetto di Crotone. Pertanto, non essendo un avvocato, o all'epoca impropriamente utilizzato il termine inammissibile, però credo che era volendo invece intendere una carenza di ragioni nelle motivazioni del Potenza. Comunque, il prossimo 23 settembre il TAR ha fissata,
3: c'è il merito,
0: la trattazione nel merito, e vediamo che cosa che dirà. Cosa ne viene che fuori. Cosa dirà. Quindi volevo dire che noi,
8: pure noi,
0: sono tanti anni che siamo nella musica, qualche campanello ce lo siamo imparato a suonare.
1: Umberto, tu volevi fare un
2: appello? Io volevo fare un appello. Allora, ecco. Purtroppo un buon 30% delle partite non, come dire, vede la tifoseria ospite presente, per motivazioni di ordine pubblico o per altro. Io l'appello che vorrei fare, in quelle partite, vedi domenica con la Cavese, ma non per... non si fa in tempo, ma per le prossime, e ce ne saranno purtroppo, Salernitana, Barletta, immagino pure, perché ci furono scontri a Barletta, perché quella parte dello stadio non la riempiamo con i ragazzini delle scuole, che possano, come dire, dare un segnale che il calcio deve essere...
1: Tu dici utilizzare
2: il settore ospite per... 50, 100, 200 ragazzini delle scuole
3: gratuitamente,
2: certo. In maniera tale che non solo da un punto di vista proprio ambientale
1: facciamo nostro questo tuo appello, ma più che altro anche di buon senso, perché poi
0: invece dico sempre al mio amico Donato Macchia che invece di pensare a questi ricorsi, di farsi sentire, non solo lui, un po' tutti i presidenti, nei confronti della federazione, per quanto riguarda le riforme, noi vediamo che cosa sta succedendo adesso in federazione, ma ci rendiamo conto che noi qui parliamo degli stadi, delle cose, e poi non li fanno andare i tifosi. Quindi
1: c'è stata una conferenza stampa di Lucarelli qualche giorno fa. Lucarelli mi sembra che abbia dei problemi di denunce, non so a che livello, per quello che ha detto, perché lui ha detto che vorrebbe rinascere questore o prefetto per poter cambiare le cose, e sta avendo dei problemi. È chiaro che è un problema sentito,
0: è un problema serio, perché la governance federale sta lì perché sono i presidenti che li hanno votati. Sono loro che li hanno parlato, e quella gente lì sta con i soldi dei presidenti. Io dico, questi sono i problemi, non è il ricorso se poi dopo contro il prefetto.
1: Ne ha parlato anche Lucarelli. Adesso intanto io non so se la regia è pronta, facciamo preparare. Abbiamo la nostra rubrica, abbiamo fatto un incontro nel cuore di Potenza con Rosario Angelo Avigliano. E abbiamo parlato un po' di Potenza, la rubrica 5 minuti con, prego la regia di mandarla, poi chiuderemo parlando delle altre squadre e di quello che è il prossimo turno.
9: Abbiamo scelto il cuore di Potenza, il cuore del centro storico, per la nostra rubrica 5 minuti con. Parliamo di Potenza, parliamo di Potenza Calcio, e ne parliamo con chi Potenza la conosce benissimo. Rosario Angelo Avigliano, questo Potenza fa divertire, questo Potenza ha riportato un certo entusiasmo tra i tifosi, questo Potenza che sembra poter essere protagonista in questo campionato di Serie C.
10: Sì, in effetti il Potenza fa veramente divertire, e devo dire che è una squadra aggressiva, e quindi è una squadra che aggredisce sempre, che pressa sempre, e che si è visto soprattutto nella partita col Bari di ieri, che la squadra in effetti c'è, e c'è in modo anche importante. Credo una partita senza sbavature, e credo che Potenza possa dire davvero la sua, ma a prescindere dal risultato che poi conseguirà alla fine del campionato, ma che comunque darà grandissime soddisfazioni alla città e ai suoi tifosi.
9: Un po' una sorpresa, perché dopo il mercato estivo non si pensava a un Potenza che, insomma, fosse da primissima fascia, c'era qualche mugugno, invece l'allenatore ha dato un'impronta un'impronta giusta a questa squadra, una squadra che gioca sempre per cercare il risultato.
10: Sì, io devo fare un elogio prima che all'allenatore, al direttore sportivo, certo. Perché credo che il direttore sportivo sia perfettamente nelle corde delle caratteristiche tecniche e della squadra e dei giocatori, e credo che rispetto all'anno scorso abbia fatto una scelta fondamentale, cercando di mantenere, più che di andare alla ricerca di nomi, è andata alla ricerca di ruoli compatibilmente con la sostenibilità del progetto Potenza, perché se noi andiamo a vedere anche i budget delle squadre, diciamo ci sono dei grandissimi blasoni, io credo che il Potenza sia riuscito ad abbinare entrambi le cose, qualità, giovani e budget, sostenibilità economica, e questo lascia ben sperare per una programmazione pluriennale.
9: L'anno scorso la Coppa Italia, la vittoria in Coppa Italia, quest'anno secondo te questa squadra dove può arrivare? Certo, siamo ancora alla quinta giornata, siamo agli inizi del campionato, però vedendo già quello che è il girone, cosa pensi?
10: Io credo che il Potenza innanzitutto è in una grande condizione fisica, e noi abbiamo visto ieri che la squadra non ha ceduto il passo nel secondo tempo, dove fisiologicamente anche le grandi squadre, anche le più accreditate, vediamo queste flessioni, e credo che con questa tenuta fisica, con questa veemenza, con questa capacità di essere sempre sul pezzo, io credo che il Potenza i playoff riuscirà a conquistarli sicuramente, almeno quello che abbiamo visto finora anche rispetto agli altri risultati, ma di certo io punterei fra i primi 5.
9: Tu hai seguito il Potenza da sempre, conosci bene, lo segui da tantissimi anni, ti ricorda qualche Potenza del passato, questa squadra e questo allenatore? Qualcuno lo avvicina un po' a Pasquino anche come carattere, come persona sanguigna?
10: Erano storie diverse, tempi diversi, sicuramente è un Potenza che rassomiglia molto a quello di Pasquino, come per esempio io quando ho visto, ora non per entrare nelle individualità dei singoli calciatori, io quando ho visto giocare Bando, per esempio, purtroppo in prestito, non è un calciatore del Potenza, mi è tornato in mente subito il Ciccio Dettori di qualche anno fa, un giocatore che ha capacità di verticalizzazione, riesce a mettere la squadra in superiorità numerica, mi piace molto. E poi faccio un riferimento, anche se ieri, se può sembrare un giocatore che spreca, io direi di osservare attentamente Selleri è un centravanti che riesce a giocare di spalle alla porta,
9: vecchio stampo
10: di spalle alla porta, quindi certo, riuscendo a far salire la squadra, e poi si trova anche in condizioni di segnare. Ieri è andata male, però Selleri secondo me sarà una gran bella rivelazione, come è già stato l'anno scorso.
9: Per chiudere non posso non chiedere a Rosario Angelo Avigliano qualcosa legato alla vicenda Viviani. Ecco, secondo te il Potenza deve rimanere a Viviani? Il Potenza ha bisogno di uno stadio nuovo per crescere? Questa uguaglianza crescita stadio nuovo è una realtà sulla quale non possiamo fare a meno?
10: Sandro, mi fai una domanda che mi porta un po' a cacciare fuori la mia vena romantica e poetica. Io la prima partita del Potenza l'ho vista il 20 maggio del 1971, giocava al Viviani il Potenza contro il Milan, quindi stiamo parlando
9: di quasi 60 anni fa.
10: Io secondo me avere lo stadio nella città è un grandissimo valore aggiunto. Noi siamo una città praticamente che insomma di provincia di 60.000 abitanti, però la poesia che ti dà lo stadio nel centro della città, e questo l'ho osservato anche quando funzionavano le scale mobili, io scendevo al campo attraverso le scale mobili, certo, molte volte ho incrociato tifosi delle squadre avversarie che stando nel centro storico raggiungevano e quindi questi commenti, ma davvero adesso arriviamo allo stadio, mi dà una dimensione di quegli stadi inglesi, di quelli,
11: certo, del quell'atmosfera genere, particolare,
10: l'atmosfera particolare che secondo me con uno stadio in periferia, a prescindere dalle difficoltà logistiche che può avere il Viviani, si perderebbe. Quindi io sono per il Viviani, un Viviani giusto, 10-12 mila spettatori, perché poi noi sappiamo che il Potenza viene seguito ciclicamente rispetto ai risultati, dobbiamo ancora maturare come piazza, quindi probabilmente i tempi non sono maturi per cementificare un'altra area della città.
11: Grazie mille Angelo Rosario Vigliano.
10: Grazie a voi.
1: Bene, 5 minuti con, ringraziamo per le riprese Rocco Esposito, ovviamente ringraziamo Rosario Angelo Viano che ha trattato tanti temi, ha parlato anche di Viviani, ha detto che secondo lui la casa del Potenza è Viviani, che sistemato a dovere può giustamente può reggere tranquillamente anche l'impatto con categorie superiori. Siamo nella addirittura d'arrivo, parliamo un po' delle altre, ma brevemente io vi do prima lettura di quello che è il quadro della prossima giornata, così cominciamo a dare uno sguardo a quello che sarà. Le partite in programma sono Cosenza Scafatese, Sorrento Bari, Cerignola Casertana, Savoia Casarano, queste si giocano sabato, invece Altamura Picerno, Catania Barletta, Salernitana Giuliano si giocano tutte sabato, mentre domenica si giocano Monopoli Crotone, Inter Under 23 Foggia e Potenza Cavese alle ore 17:30. E da questo quadro già due o tre partite emergono, sono abbastanza importanti. Io direi che Cosenza Scafatese, per il Cosenza che è penultimo con un solo punto, è una partita,
2: non già, è l'ultima spiaggia,
1: non l'ultima spiaggia, però vedere il Cosenza così male, così giù in classifica, Leo, un punto soltanto, è una cosa che fa male. Leo,
3: credo che ci siano problemi societari da quello che leggo sui giornali.
1: Societari, adesso questo, anche giocano anche a Crotone perché hanno
3: questo
1: problemi.
3: Determina insomma non c'hanno pubblico, problemi societari. Devo dire che la Scafatese, che è un piccolo centro, oltre a fare la C2, c'è una squadra, la C2 della Lega Pro, quindi sì, c'è una squadra di basket in Serie A1, sì, quindi sì.
1: Lo sport è molto,
3: diciamo, avanti, ecco.
1: Poi le neopromosse partono sempre molto bene, vediamo il Barletta, vediamo il Savoia, comunque sono squadre solide, Gerardo.
0: Ma il Barletta è un'ottima squadra, sì, secondo me ne sentiremo parlare. Poi io sono curioso, è la prova del 9 per quanto riguarda il Sorrento.
1: A Picerno contro il Bari alle 14:30 sabato.
0: Quindi adesso...
2: No, con il Bari.
0: Vedremo che, di che...
1: A Picerno.
0: Di che pasta sarà fatto sicuramente questo.
3: Ma sarà particolare la partita perché il campo è piccolo.
1: Sì. Il campo è piccolo, il Bari è abituato agli ampe praterie del San Nicola che insomma troverà a dover...
3: Sarà una partita di grande...
1: Sì. Molto particolare.
3: Capovolgimento di fronte.
1: Due parole anche sul Picerno, Gerardo. Picerno che aveva cominciato bene, 3 vittorie, 2 sconfitte... Ma da Altamura, che è un'altra squadra in difficoltà, che non sta facendo benissimo, almeno in questo inizio di stagione, 4 punti soltanto.
0: Ma io l'ho visto giocare il Picerno, io sono fiducioso, ha avuto 2 partite, insomma, non molto bene, però non è che abbia giocato male, insomma, guarda, la partita con il Catania, insomma, non me l'aspettavo, sinceramente.
3: Qualche errore individuale c'è stato pure là
2: dietro.
1: Umberto, una delle partite interessanti di questa giornata è quella che vede la Casertana, che è seconda in classifica con 11 punti, che va a far vista al Cerignola, che ha 10 punti, che ha 9 punti, scusami, in classifica. Anche questa è una partita di un certo interesse. Casertana
2: la Casertana sta, come dire, ridimostrando,
3: esatto,
2: di essere una bella squadra, perché già l'anno scorso,
3: esatto, una delle migliori,
2: è stata una di quelle che giocava meglio,
3: esatto,
2: e che aveva un bel schemi di gioco. Il Cerignolo ormai è una realtà consolidata, pure questa della Serie C, quindi sarà una partita secondo me
3: equilibrata,
2: ma dove ci saranno dei gol, perché sono due squadre che segnano, che attaccano, e E questi ormai da quando ci sono i tre punti, io squadre che si difendono per lo 0-0 non ne vedo quasi più. È rarissimo. Anche la squadra non fortissima capisce che fare tre punti è fondamentale. Quindi diciamo che sono tutte partite dove anche la Cavese verrà qui e non farà una partita difensiva, secondo me.
1: Sì, noi diciamo che sono squadre che hanno un atteggiamento un po', guardando la classifica, sì, sono quelle che
2: però sai, una vittoria e una sconfitta corrispondono a tre pareggi, nel senso che è molto più come dire,
0: fare una vittoria
2: e una sconfitta e non tre pareggi, sempre tre punti hai.
1: E chi non riesce proprio ad uscire dal meno è il Crotone, Gerardo. Si pensava che in due o tre partite sarebbe entrato nella classifica positiva, invece rimane ancora a meno 4 punti con grosse difficoltà.
0: Guarda,
1: grosse.
0: Che non è facile partire con una penalizzazione che poi quando erano sei punti, insomma,
1: non sono tantissimi, nemmeno, però non sono,

0: A 100 chilometri dal tuo stadio, senza tifosi.
1: Diventa un po'
0: non
1: complicato.
0: È facile.
2: Anche se il Trapani l'anno scorso, che partì da una forte penalizzazione, sì, non so se vi ricordate.
1: Gli dorsero 25 punti alla fine, Trapani, poverino.
0: Avrebbe fatto i playoff. Il
1: ha cominciato anche male in Serie B, mi sembra due partite, due
0: comunque sconfitte. Comunque Crotone, un altro centro dove c'è un problema societario.
1: Che si è ripreso a Picerno è stato il Catania. Catania noi ce l'aspettiamo sicuro protagonista.
0: Catania risalirà.
2: Perché Longo conosceva l'ambiente di Picerno, c'è stato tanti anni.
1: Sì,
2: quindi...
1: però Longo parte sempre
0: Longo con
1: Poi piano piano si ripiglia. E...
0: Longo gli devi dare tempo.
1: Bene, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata. Io ringrazio quando ospiti così. È un piacere parlare di calcio perché vola il tempo. Infatti, abbiamo sforato di un quarto d'ora. Io ringrazio Leo Chiriaco, ringrazio Umberto Sigia, ringrazio Gerardo Passarella. Due cose vi voglio dire prima di chiudere. La prima è quella che riguarda la nostra emittente. Adesso si può seguire anche attraverso l'app, basta scaricarla sulla Smart TV e potete tranquillamente cliccarci sopra e vedere le nostre trasmissioni. E poi volevo ricordarvi che da domani parte un nuovo contenitore sportivo, il calcio visto in un modo un pochettino diverso, anche con gli occhi, attraverso gli occhi delle donne. E la trasmissione si chiama Pink Line e sarà condotta in studio da Mary Zirpoli, per cui insomma non vi perdete questo appuntamento, ci saranno cose abbastanza carine, emozioni diverse di quelle tecniche che noi cerchiamo di portarvi a casa giovedì dopo giovedì. Allora, appuntamento domani, vi ricordo, alle 20:30 con Mary Zirpoli e il suo Pink Line. Bene, è tutto per questa sera, io vi ringrazio gli ospiti, ringrazio voi che ci avete seguiti da casa, ringrazio la regia e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Buonasera.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
5: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

ciao amici, eccoci nuovamente presenti con il format Flashback Music Memories, programma musicale che va a prendere il meglio degli anni 70, 80, 90 e 2000. In studio per voi Corrado Mariscalco che vi saluta e vi augura buon ascolto. Si inizia alla grande.

0: grande musica in apertura per quanto riguarda Flashback Music Memories 1992, è il singolo del cantautore bolognese Luca Carboni, pubblicato nel dicembre del 1992 come primo estratto dal quinto album in studio Carboni, un disco d'oro in Italia, 50.000 copie vendute. Mare Mare. Allora abbiamo il saluto della nostra amica Marinella.
1: Ciao a tutti, tanti saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale all'amico Corrado da parte di Marinella.

Non c'è che dire, la grande voce fantastica di Enrico Ruggeri, Mistero 1993, scritto e cantato dallo stesso Ruggeri. Con questo pezzo il cantautore partecipa alla 43esima Festival della Canzone Italiana di Sanremo, classificandosi al primo posto della sezione campioni. Mistero. Musica senza tempo in studio con Rodomere Scalco con Flashback Music Memories.

È sicuramente una grande ballata romantica, quella dei Savage Garden, con questo brano del 1998, si chiama Truly Middle and Deep Roll. È il singolo del gruppo musicale australiano, appunto, Savage Garden, 3 marzo 97, come terzo estratto dal primo album in studio Savage Garden, quindi title song, è il disco d'oro in Austria e ancora in Belgio, Danimarca, Francia, 200.000 copie.

Musica sublime, musica fantastica, quella di Flashback Music Memories. Lisa Stanfield, 1990, con All Around the World. È una cantante britannica di stile cowboy e jazz. Ha ottenuto una nomination con i Grammy Awards negli Stati Uniti d'America. Ha vinto alcuni Brit Awards nella madre patria. All Around the World, Lisa Stanfield.

concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura. Emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, piccone P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92. A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, parole che sono rumore, parole che sono rumore, silenzio. E allora zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

È un genere particolare, pop, rock e aggiungere anche un po' funk. Aeroplani italiani, zitti zitti, il silenzio è d'oro, 1992, sono un gruppo musicale italiano pop rock proveniente da Vercelli, genere pop rock, album pubblicati 3.

0: Allora, a questo punto abbiamo il saluto dei nostri amici Luca e Silvia.
1: Silenzio, finalmente sento.
2: Saluti agli amici di Flashback Music Memory. Un saluto a Corrado Marescalco.

Il grande successo dei Typical featuring Josh con Round and Round 1995, sono un gruppo dance italiano originario di Gela. Il gruppo ha ottenuto un notevole successo sulla scena musicale per tutti gli anni 90 grazie a produzioni proprie e naturalmente numerosi remix di successo. Il jukebox universale dalla vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.

Un brano superbo per la grande voce di Puff Daddy, I've Been Missing You, 1997, è il celebre singolo dei cantanti statunitensi Puff Daddy e Fred Evans, pubblicato il 23 maggio del 1997 come secondo estratto dal primo album in studio di Puff Daddy, No Way Out.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

Le donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Allora, sicuramente un grande successo che abbiamo inserito nella nostra playlist di Flashback Muse Memories 1990, Francesco Baccini con Le donne di Modena. Il cantautore genovese, genere musica d'autore, ha realizzato questo grande lavoro dal titolo Il pianoforte non è il mio forte. Con questo brano l'artista viene accusato di sessismo. Le donne di Modena.

0: Allora amici, siamo arrivati al 1998 con Cher, il brano è fantastico, si chiama Believe, il singolo della cantante statunitense Cher, pubblicato il 19 ottobre del 98 come primo estratto dal long play omonimo. Il singolo ha venduto 11 milioni di copie nel mondo, album di provenienza Believe. Abbiamo adesso il saluto della nostra amica Francesca.
1: Flashback Music di Corrado Marescalco, la musica degli anni 80-90, la migliore.

Allora, una grande perla per Bruce Springsteen, Street on Philadelphia 1994. È una canzone scritta e interpretata dal cantatore statunitense, appunto, Bruce Springsteen, per la colonna sonora del film Philadelphia del 1993. Ricorda allora il nostro ricavato telefonico per contatti, per le vostre richieste oppure magari per i vostri vocali: 327 43 60 221. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

non ci sono dubbi, è sicuramente uno dei migliori album di Alex Britti, si chiama Oggi sono io, 1999. Il brano musicale del cantante Alex Britti ha partecipato al Festival di Sanremo 1999 vincendo nella sezione Giovani. Il brano è stato il primo numero uno del cantautore romano. Appunto, Oggi sono io. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Oh amici, siamo arrivati al 1991, nel momento in cui usciva questa grande, grande canzone dei Banderas, si chiama This Is Your Life. Le Banderas sono state un duo femminile britannico dell'inizio degli anni 90, sotto contratto con l'etichetta storica delle Bananarama, la Londra Records, genere pop rock soul dance. This Is Your Life, questa è la tua vita. Banderas.

grande successo del 1994 per quanto riguarda gli 883, ma in questo caso più Caterina che gli 883 insieme. Comunque fu presentata da Cecchetto a Caterina Rapoccio, nota con il suo nome di battesimo, giovanissima interprete che nel 1994 faceva parte dell'etichetta del noto produttore, che la portò appunto alla ribalta al punto da farla associare al sé. Aeroplano 883 Caterina 1994, qui a Flashback Music Memories. Ebbene, abbiamo terminato, io vi saluto su questo brano fantastico di Annie Lennox, si chiama No More I

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Va in onda tra qualche istante.
2: Time Machine con Loop DJ.
1: Trasmettiamo Loop DJ.
3: Beh, l'innovazione della seconda stagione di Time Machine si sente subito perché siamo partiti quest'oggi per la prima volta con una sigla. Ciao a tutti, io sono Loop DJ, benvenuti. Benvenuti anche a quelli che non hanno mai ascoltato Time Machine, che è questa trasmissione che state ascoltando oggi, forse per la prima volta, forse per l'ennesima volta. Noi facciamo ogni settimana un viaggio nel tempo della musica. Il programma è rigorosamente mixato da me medesimo, quindi sentirete dei passaggi bellissimi e dei passaggi bruttissimi. Ma lo stesso, la musica non è per forza dance, sarà a volte pop, sarà a volte rock, sarà molto spesso dance, ci sarà anche della musica house, ci sarà un po' di tutto, ma la cosa bella di questa trasmissione è che potete renderla vostra interagendo con me attraverso i miei canali Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud cercando Loop DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Ogni settimana il viaggio è diverso ed è ispirato da quello che mi scrivete, ma anche da quello che succede durante la settimana, da quello che ascolto io stesso in radio. Oggi ad esempio iniziamo con un brano bellissimo del 1991, un brano famosissimo. Lui è Michael Jackson e questa è Black or White.

Con il prossimo brano cambiamo tutto, andiamo avanti di 9 anni, siamo esattamente nel 2000. Loro sono un duo milanese che conoscete benissimo perché si chiamano Paola e Chiara e questa è Vamos

Sì, sì, lo so che molti di voi sono qui, sono venuti qui solo per la musica dance degli anni 90 e degli anni 2000 e non vi deluderò, ma sapete che mi piace sempre scaldare un pochino l'ambiente, fare un po' l'apripista, che ci sta anche, no? Per i primi dischi, per farvi scendere in pista, servono sempre. Andiamo avanti con un disco del 1994, questa è musica degli anni 90, Mary Claire Dubaldo con The Rhythm is Magic.

Andiamo avanti con un brano del 1999. Questo sulla nostra Time Machine c'è salito poco nella scorsa stagione. Chissà che questo esordio non gli permetta di fare tanti viaggi con noi quest'anno. Un brano che chiedete sempre tanto. Feel Good Production con The Feel Good Vibe.

0: e loro non mancano mai quando si fa musica anni 90. Anche nella Time Machine sono spessissimo presenti. Sto parlando degli 883. Questa canzone è del 1995 e con questo brano gli 883 vinsero proprio il Festival Bar 1995. Fra l'altro le abbiamo suonate prima, non so se sapete che Paola e Chiara erano le coriste degli 883 e compaiono fra l'altro proprio nelle voci aggiuntive di questa canzone, che si chiama Tieni il tempo.
1: Non c'è

Dai, non è un brano esattamente dance, ma vi ho detto, ve l'ho già detto, lo sapete già che la Time Machine non fa solo musica dance, anche se secondo me gli 883 in quegli anni li abbiamo ballati veramente in tutte le salse, cadevano sempre a fagiolo in tutte le serate, per una canzone o per un'altra, per un remix o per un originale, ma va bene. Andiamo avanti con un brano del 2001 che sono certo vi farà ballare, fatemi sapere se è vero o non è vero. Andiamo nel 2001, loro sono un gruppo dance pop svedese, uno dei più riconoscibili della disco degli anni 2000, si chiamano Alcazar e questa è Sexual Guarantee.

Ah, so che l'avete sentita in fase di mixaggio con l'altra, l'avete già riconosciuta, sì, ne sono certo. Il brano viene scritto e pubblicato originariamente nel 1979 da KC and the Sunshine Band. Poi arrivano questi signori nel 1992 che la ripensano, riscrivono alcune parti, la rimettono insieme e ne fanno un successo enorme che arriva a vendere, pensate, addirittura oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo. Loro sono i W e questa è Please Don't Go.

E senti un po' cosa sta per arrivare. Andiamo indietro di un bel po' di anni, perché andiamo nel 1997. Lei è una cantante showgirl diventata una vera icona europea dell'Italo Disco proprio negli anni 80. Il brano fu prodotto da Claudio Cecchetto e conquistò praticamente tutta Europa. Numero 1 in Francia e Svizzera e addirittura numero 3 nel Regno Unito, che è un risultato veramente difficilissimo per un artista, soprattutto se è pop ed è italiana. Lei è Sabrina Salerno e questa canzone che conoscete tutti si chiama Boys, Summertime Love.

Arriva un altro pezzo famosissimo, bellissimo. Io utilizzo spesso questa rivisitazione. Questo non so se chiamarlo remix, vabbè, fa lo stesso. Brano originale 1979 degli ABBA. Questa è una versione del 2021 di Surgeon Slick. La canzone si chiama Gimme, Gimme.

canzone vince, non so se vince il primo premio, ma sicuramente è sul podio delle canzoni più richieste da voi quest'estate durante gli eventi dal vivo. Questa versione del 2018, l'originale del 1981. Lui è DJ Matrix featuring Carolina Marquez. Remixano una canzone dei Ricchi e Poveri che si chiama

Vabbè, io non so se a voi piace questa versione oppure no, però vi posso garantire che è un brano richiestissimo e ballatissimo in tutte le piste quest'estate. È già qualche anno, sì, sicuramente. Però va bene, fatemi sapere se vi piace. Andiamo avanti con un brano del 1993, ve lo dico sempre, è una delle bandiere della musica degli anni 90. È una delle bandiere della musica Eurodance. Di lui abbiamo parlato talmente tanto che mi sono stufato. Questo è Hathaway con What is Love.

Dai, parliamo un po' di questo disco che in effetti non ho messo quasi mai nella scorsa stagione, anche se è un brano che secondo me merita tantissimo. Non so se sapete che il disco che state ascoltando in sottofondo e che vi farò ascoltare tra un attimo è nato originariamente in Italia da Celso Valli nel 1979. Lo potete trovare nel disco Disco Pizz. Poi nel 2004 lo ha ripreso Moonlight, ne ha fatto una versione aggiornata, l'ha resa un pochino più moderna e ce l'ha fatta ballare per tutta l'estate. Il brano si chiama Sansa.

Allora, probabilmente la canzone che vado a mettere non è neanche quella che pensavo di mettere, perché non l'ho trovata. Vi dico la verità, non l'ho trovata. Ce l'ho sicuramente, ma non l'ho trovata. Ve la metterò nelle prossime puntate, perché io cercavo la versione rifatta da Bonolis e Laurenti, che si chiamava Er Barcarolo Va. Non l'ho trovata, quindi vi metto lo stesso. L'originale di questa canzone è del 1976. Questo è un rework un pochino più recente di Bon AM e la sua Daddy Cool.

Prossimo disco, sono veramente contento di metterlo e vi ringrazio per avermelo richiesto, perché io tendo a dimenticarmelo sbagliando. Disco originale del 1982 dei The Pointer Sisters. La versione che ascoltiamo noi è del 1998, leggermente sistemata dal mio amico Lutz nel 2025. Questa è Nina con I'm So Excited.

quanto tempo è che non ascoltavi I'm So Excited di Nina? Io non me lo ricordo, va bene, non è tantissimo, però non è uno dei brani che ascolto più spesso, diciamo così, della musica degli anni 90. Quindi veramente grazie a chi me l'ha chiesto, ma andiamo avanti con un brano del 1998 che invece ci capita spesso di mettere. È un brano che viene richiesto spesso per la Time Machine e io utilizzo comunque sempre molto volentieri. Loro sono gli Extreme e questa canzone si chiama Love Song.

prossimo brano invece è un brano del 1999. Lei è una cantante portoricana che ha lavorato soprattutto tra musica Latin pop e dance. Questa canzone era già contenuta nel suo album d'esordio del 1999, ma in Italia esplose soprattutto nel 2001 grazie a un fortunato remix, ma soprattutto grazie al fatto che venne utilizzata come stacchetto per le veline di Striscia la Notizia. Arrivò fino al 5° posto tra i singoli più venduti in Italia in quel periodo. Avete già capito di che canzone si tratta? Se l'avete capito siete bravissimi, se no vi aiuto io. Lei è Noelia e questa canzone si chiama Candela.

chissà se vi ho suscitato qualche ricordo con questa canzone che a me ne suscita sempre tanti, quindi grazie a chi me l'ha consigliata. Andiamo avanti, torniamo nel mondo della musica dance. Questo è il 2002, lui è Gabri Ponte e la canzone si chiama Jordi.

te l'abbiamo ascoltata dal 96 fino a oggi nella Time Machine, fuori dalla Time Machine, a ballare, a cantare in radio dappertutto. Gala con Freed From Desire. My love.

vediamo se vi sentite ancora nel sangue il ritmo dell'estate, perché questa canzone vi farà ballare estivo per forza. 1998, progetto Eurodance francese. Questa è Mir

e mi sento abbastanza sicuro nel dire che conoscete anche il prossimo brano. Sì, perché il prossimo brano è un brano italiano e con questo brano la musica italiana Electro House è diventata famosa in tutto il mondo. Lui è Benny Benassi e questa è Satisfaction.

dopo tanti anni io penso sempre che questo sia un pezzo meraviglioso. Ma va bene, andiamo avanti con un altro brano, torniamo un pochino indietro, siamo nel 1995, anche questa canzone ha dominato le classifiche da luglio a settembre proprio del 1995.

Altra canzone in arrivo che ci ha spaccato a metà quando è arrivata, ha dominato le classifiche, l'abbiamo ballata tantissimo. L'originale era del 2003 degli Ozone, ma noi ascoltiamo tutti in Italia la versione del 2004 di Aiducci. Si chiama Dragostea di Intei.

bisogna ammettere che anche questo è un pezzone sicuramente diverso dalla musica che ci eravamo abituati ad ascoltare all'inizio degli anni 90 fino al 96-97. Poi l'evoluzione della musica ci ha portato fino a qui e bisogna dire che anche qui abbiamo ascoltato delle belle canzoni, ma noi torniamo ancora un po' indietro perché oggi siamo un pochino nostalgici e andiamo ad ascoltare un brano bellissimo del 1995 che sono certo che la maggior parte di voi conosca. Lui è Robert Miles, producer nato in Svizzera da una famiglia italiana e cresciuto artisticamente nella scena elettronica italiana. Nel 1995

presentiamo al volo questo brano che non riusciremo ad ascoltare insieme quest'oggi. Poi se vi piace, a parte che l'abbiamo ascoltato mille volte, ma se lo volete riascoltare scrivetemi. È il 1999 quando Gigi D'Agostino scrive una delle canzoni che diventeranno una dei suoi capolavori indiscussi e più famosi in tutto il mondo, L'amour toujours.

Ed è così, cari amici, che anche la puntata odierna di Time Machine è arrivata alla fine. Io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto, vi ringrazio per aver contribuito alla realizzazione di questa Time Machine e di tutte le altre con tutti i messaggi che mi scrivete durante la settimana. Ricordo a chi ancora non l'ha fatto di seguirmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud, perché su Instagram in particolare potete trovare un sacco di storie o di post per interagire con me e per fare un pochino più vostra questa trasmissione. Invece su Mixcloud i più esperti lo sanno già, se andate su www.mixcloud.com/YupDJ potete trovare la registrazione di questa puntata di Time Machine e di tutte le altre puntate da ascoltare gratuitamente dove volete, come volete, quando volete. Cercate di non essere timidi perché non c'è giudizio, chiedete una canzone, chiedete un periodo, chiedete un mood e troveremo il modo di fare una bella Time Machine insieme. Per oggi è veramente tutto, io vi saluto e vi ringrazio, a presto, ciao!

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jack Bug con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

0: Ava.
1: Bel pezzo di Wynonna, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo, che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rockaway. Tiger.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo formazione americana molto importante di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001, dicevo qualcosa di country ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti dei Shapes Like People. Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out of My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Eyeball. Il pezzo si intitola Measure It Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds è una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Hardest

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Shockwave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto, ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screamy Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: Il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Baltazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time dal suo nuovo album solista per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album, You Got The Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

0: Il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente si intitolava questa canzone, che fa parte del loro settimo album in studio, dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

0: Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Max Bellè presenta Vintage Club.

0: più cretina del solito, lo voglio dire. Ben arrivati al Vintage Club. Max Velay, microfoni, Brian Bellet alla parte tecnica, come sempre. Una coppia meravigliosa proprio.
1: A noi piace, eh? Vi piace, lo so.
0: 348-349-1141 è il WhatsApp per raggiungere il Vintage Club. Lo potete fare tranquillamente, noi vi rispondiamo soprattutto in questo modo. E chi se ne frega? No, vabbè. Vi aspetta di tutto, a parte la grazia.

0: Asha Putley.
1: Soltanto se avete al Vita Ciclab potete ascoltare questi brani, perché dall'altra parte, ragazzi, andate dove volete, non acchiappate minga. Grazie Brian. Ma sono detto una cazzata di quelle, sì, lo so. Gli amici irlandesi, un due.

e noi variamo, anzi più precisamente svariamo. Ho detto giusto? Variamo musicalmente, ma svariamo nei vari anni, nelle varie tipologie di musica e non soltanto. Mi! No, mi è una cosa di sorpresa, capisci? Questo mi fai. Mi fai sto regalino, Brian, sul serio? Là. Ah, quanta nostalgia, quando ero alto, bello, biondo, con gli occhi azzurri. Atlantic Star, Bang!

Blaze, Blaze, Blaze, Blaze. I tortellini del Plin. Cata sarò scemo. Vintage Club, saltiamo da un anno all'altro, da un decennio all'altro, svariamo musicalmente perché a noi piace così, ma piace molto così. A quei tempi c'erano delle, io andavo sempre, sempre, qualche ragazza mi invitava anche in camera sua, no? Amiche di scuola, niente di che, e c'era sempre i due, se è vero? È verissimo, i due manifesti in camera, i Duran Duran e Spandau Ballet. In qualcuno ho trovato anche ragazzi e ragazze, pensate, Paul Boy George con il Culture Club. La dance di quegli anni, che anno era questo, Brian, per favore, mi dici? 78? Mm.

Il sound si sente, l'hanno anche insomma intorno a quelli a, insomma il sound di 76-77. Ragazzi, dovete pensare una cosa, voi che siete in questo momento all'ascolto del Vintage Club, questi sono brani suonati tutti quanti dal vivo, tutti quanti, e mixati naturalmente dal vivo. Nel 78 non c'era né l'intelligenza artificiale, tantomeno sì. No, Brian qua mi dice l'autotune, assolutamente no. Devo smettere di cantare pure io, no? In questa puntata sto veramente impazzente. Bravo, questo mi piace molto. Fleetwood Mac, sentilo.

Fleetwood Mac, perché noi siamo veloci, noi vogliamo farvi ascoltare tante cose, ma poi magari sbagliamo anche, mettiamo le versioni quelle un pochino più corte, poi tagliamo, montiamo, facciamo tutte quelle cose fuori dal normale. E la Macarena, che non è quella perché l'ingresso è diversamente. BT Express, l'anno è sempre il 78.

0: Shakerò.
1: Si può dire così? Se dici così,
0: shakerò,
1: no?
0: Shakerò.
1: Pazza idea di far l'amore con lei. Shakerò. Che c'è, Brian? Sono bravo, di la verità. Sono bravo a cantare. Sì. Papà. Sei veramente un cretino, sei veramente, guarda. La musica del Vintage Club.

la prima versione 1976, poi sono andati avanti, hanno fatto quello che hanno fatto, chiaramente, giustamente. Allora, che minchi, no, nel senso buono, io dicevo Gary Numan qua al Vintage Club.

all'altro, un decennio all'altro, perché noi siamo fatti in questa maniera qua. Noi abbiamo la, amiamo la musica. Mi sono impaperato, sentite? Ma succede anche a me, eh? Perché l'amore è passione, ossessione. Ma va, come dice un mio amico, l'amore non esiste.

Ma la sentite questa canzone? Avete sentito sto rifacimento? Meraviglioso. Lo so, è brutto dire questa cosa che sto per arrivare per dire. Abbiamo finito. Ma va? Avete visto che è bello, no? È semplicemente divino ascoltare musica, essere accompagnati con per questa piccola orettina di svago. Di svago. Per me lo svago è un altro, comunque beati voi. No, magari con lei. La straccacciata vicina. Lisa Stelfin, vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Vintage Club finisce qua. Con lei, con Lisa, Max Bellet.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life. Con Dario Biondi.

Eh sì, è bella di notte la città. C'è pericolo, ma pure libertà. Ci girano quelli senza sonno, gli artisti, gli assassini, i giocatori. Stanno aperte le osterie, le friggitorie, i caffè. Ci si saluta, ci si conosce, tra quelli che campano di notte. Le persone perdonano i vizi, la luce del giorno accusa, l'oscuro della notte dà la soluzione. Escono i trasformati.

Un confine. Ogni volta che provo ad alzare la testa, non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno, solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.